like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché, Gio, da 2.000 lire devo qui?
2: Piccolo, mi riesco a...

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: se non beva ben finale quanto c'hai?
1: Ma
0: perché già da 2000 lire dovevi?
2: Economia scuola.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia 4. This station

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: This is a song from my new record, Shine For Me. And interesting, I realized after I wrote it that it's a love song that never uses the word love. It's a song called Without You.
1: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
2: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

pecore, ben afflitto dai pensieri ingordi, scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

quello lì che sta lì, che si alza la mattina, chissà che ora, come dice lui, dice: ma adesso vado a fare lo scemo in piazza. Va bene, vado a fare lo scemo in piazza, mette lì un cappellino, oppure si pittura tutto di bianco e va. Quello lì cosa fa? A 40 anni fa ancora quel lavoro lì. Va fuori di melona, eh? No, c'è un'età in cui puoi fare quello, a 30 anni non funziona più.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros, da quasi 30 anni.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

pas entendu le cri?

E buonasera a tutte e tutti da Claudio Contini, il 19 maggio 2026 a Original Street Grooves, radiosonar.net e Radio Grad, come tutti i martedì alle 18.30 per una nuova puntata ricca di novità. In questa occasione veniamo da una monografia molto apprezzata, a quanto pare, e sono contento, dedicata ad AZ, che la scorsa settimana ha dominato la scaletta della puntata, appunto, di martedì scorso, grazie anche all'uscita del nuovo album Do or Die 3 del grande rapper di Brooklyn, che peraltro è stato anche ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, uno dei programmi televisivi più seguiti degli Stati Uniti, e hanno fatto un'esibizione veramente incredibile con Life's a Beach, classico, e a seguire poi anche il pezzo So High, che è stato il singolo trainante di questo nuovo disco, appunto, di AZ, che vi continuo a consigliare. Andate a risentire la puntata in podcast se non lo avete potuto fare lo scorso martedì. Stasera, come vi dicevo, invece abbiamo tante novità. Molte di queste novità della serata provengono da nomi storici che in questi ultimi anni stanno dimostrando che il rap non è sicuramente soltanto un genere per giovani. Infatti abbiamo stasera Over 50 a Bizzeff, che tirano fuori roba veramente potente. Quindi iniziamo proprio da uno di loro, Eld Sensei, lo conoscete bene, membro originale degli Artifacts. È il 20° anniversario del suo album da solista The Unusual, che su etichetta Fat Beats è uscito in edizione 20° anniversario in doppio vinile colore verde per l'occasione. Io ve lo dico, non sono un grandissimo fan dei vinili colorati, però insomma Eld Sensei si merita l'attenzione che magari durante gli anni invece ha avuto meno di quanto è appunto avesse meritato. Quindi adesso andate a risentire anche The Unusual, però con l'occasione è uscito anche un pezzo nuovo che si chiama Blow Shit Up, con produzione del grande J. Rolls, e lui è L, the motherfucking Sensei. Hey!

ad arrivare ad una carriera solista che ha regalato tante perle, Elder Sensei sempre al top quando si tratta di fare versi potenti. Ritorna con questo brano che si chiama Blush It Up, prodotto da J. Rolls, che è uscito in occasione del 20° anniversario di The Unusual, un suo album solista che veramente è molto molto bello. Andatevi a riascoltare, e andatevi ad ascoltare anche i dischi degli Artifacts, perché quelli sono veramente dei capisaldi della cultura, dall'esordio Between a Rock and a Hard Place al successivo That's Them. Veramente valgono la pena, perle della Golden Age direttamente dal New Jersey. Oh, col secondo rapper invece ci spostiamo in Michigan, nello specifico a Pontiac, che è una delle tante città industriali dello stato, famoso ovviamente soprattutto per la città di Detroit, ma in questo caso noi andiamo nell'ambiente hip hop, anche qui con un veterano. Lui si chiama One Below, qualcuno se lo ricorderà anche facente parte del duo dei Binary Star, ma poi noto anche per insomma dei suoi lavori solisti non indifferenti su tutti l'album Sonogram. Bene, è ritornato e questo pezzo si chiama Phoenix Suns, non come la squadra di basket, ma Suns nel senso di figli e non come i soli, però ovviamente il gioco di parole c'è. Lui è One Below, sempre pronto a dedicarci rime pesanti.

Phoenix Suns, lui si chiama One Below, altro artista da andare a scoprire o a riscoprire per chi già lo conoscesse, e credo che molti di veterani all'ascolto lo ricorderanno senza dubbio, e come sentite ancora gliela molla. Adesso invece ci spostiamo e andiamo in una generazione successiva, o forse anche un paio, perché abbiamo dei rappers che conoscete tutti, perché sono sulla bocca veramente di ogni persona che segue l'hip hop da ormai un po' di anni. È uscita questa compilation dalla quale tra l'altro ci siamo già ascoltati un pezzo qualche puntata fa. La compilation si chiama Reshaping the Culture Volume 1 ed è una sorta di come dire, album all star, perché dentro ci sono tantissimi nomi, da Raekwon a Jim Jones a Fabolous a Memphis Bleek a Styles P, e ci sono anche Conway the Machine, 38 Spesh e Dave East, quindi tre grandi artisti del rap che si mettono insieme per fare un pezzo che si chiama semplicemente The Cypher, il pezzo che chiude la compilation e che ha anche un bellissimo video molto street, e loro rappano veramente da paura. Conway, 38 Spesh, Dave East, questo si chiama The Cypher.

Conway, Theory, Spash e Davis, siamo scesi veramente in strada per quella che è la natura più cruda della cultura hip hop, con questo The Cypher, che come vi dicevo è un brano che appartiene alla compilation Reshaping the Culture, uscita a marzo di quest'anno, 42 minuti di musica veramente potente, soprattutto per chi ama l'hip hop di un certo tipo, cioè l'hip hop, passatemi il termine molto banale e inflazionato, ma comunque più hardcore. E a proposito di hardcore, chi non si è mai allontanato da questo stile è senza dubbio la Bootcamp Click, una crew che qui a Original Street Grooves è di casa. Insomma, sappiamo bene che è la crew dei Black Moon, degli Smith & Wesson, degli Elta Skelta, eccetera eccetera, insomma una crew della quale ha fatto parte anche il grande Sean Price, che purtroppo è venuto a mancare, ma il suo scettro sembra averlo preso proprio la moglie Bernadette Price, che da un po' di tempo si è messa a rappare un po' in memoria del marito, ma un po' anche perché ha molto talento, con un flow e uno stile che non sono molto distanti da quello del grande Sean. In questo caso il pezzo, che vede anche la collaborazione del rapper Terror Van Poo, si chiama Gun Butt. Lei è Bernadette Price.

assolutamente nello spirito della Bootcamp Click, Sean Price sarebbe sicuramente stato soddisfatto di ascoltare la moglie rappare così e in qualche modo anche onorare quello che è stata la sua carriera, una carriera che è stata densa di grandi pezzi artistici, ma che purtroppo è durata meno di quanto avrebbe potuto, quella del grande Sean Price. Questa invece è la moglie Bernadette insieme a Terror Bampoo, uno dei nomi che la Bootcamp Click lancia, e non lasciatelo passare inosservato, non lasciate passare inosservati i nomi che la Bootcamp Click tira fuori, perché continua l'eredità appunto dei grandissimi artisti che hanno lanciato questa crew, dai Black Moon di Buckshot, passando per i Smith & Wesson di Tech & Steel. Ma insomma, Terror Bampoo è uno che ci mette del suo, e lo avete sentito rappare bene anche con Bernadette su Gun Butt. Ora cambiamo completamente scenario, anzi completamente no, però sicuramente un altro flow, un altro stile, anche un altro territorio in qualche modo, se vogliamo, perché c'è una collaborazione veramente sui generis messa in piedi da Chuck D, grandissimo leader dei Public Enemy, che a 60 anni suonati continua a dare lezioni per quanto riguarda questa arte. Insieme a lui c'è John Densmore, e magari qualcuno di voi non lo conosce, perché questa è una trasmissione hip hop, quindi mi rendo conto che non tutti magari ascoltano anche altri generi, ma John Densmore è il batterista, è stato il batterista dei Doors, uno dei gruppi più importanti della storia della musica, quindi una combo abbastanza particolare. I due si sono uniti per fare addirittura un intero album insieme che si chiama Dope, prendendo le iniziali dei due gruppi D.O. Doors e P.E. i Public Enemy di Chuck D. Questo brano è quello che lancia l'album, del quale c'è anche il video, e si chiama Every Tick Tick Tick. Chuck D e John Densmore.

0: Chuck D, Public Enemy, John Densmore, Doors, insieme per l'album Dope, e questo brano si chiama Every Tick Tick Tick, una bella esperienza, una bella novità, sperimentazione fatta bene, ci piace. Qui ad Original Street Groups, le sperimentazioni fatte bene, non ce le facciamo sfuggire. Visto che abbiamo appena ascoltato Chuck D, uno con il quale lui ha collaborato, un altro che ha fatto la storia dell'hip hop, non solo della West Coast, ma direi in maniera veramente globale, totale, artista che è passato dal microfono poi anche alla carriera di attore in maniera egregia, insomma sto parlando di Ice Cube. In realtà questo brano che ci stiamo per ascoltare fa parte dell'album che è uscito nel 2025, quindi lo scorso anno, un album che è passato un po' inosservato purtroppo, nonostante Ice Cube sia uno dei nomi più importanti per la nostra musica, eppure vi assicuro che è un album che vale la pena andare ad ascoltare. E quindi adesso vi voglio far assaporare un brano che è anche molto interessante a livello di testo, perché parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale nella nostra società e di quanto, diciamo, poi ci si annulli al cospetto di certe tecnologie che possono sicuramente essere utili, ma dall'altra parte poi vanno un po' a sostituire l'umanità oltre che l'uomo. Quindi il pezzo in questione si chiama Freedom e lui è il grandissimo Ice Cube.
1: Why is the internet not working?
2: Why are you not working?

0: is treason.
1: Free Dumb da Man Up, lui è Ice Cube, cosa dire, insomma, un maestro da sempre, prima con gli NWA e poi una lunghissima carriera solista che ancora continua, oltre alla carriera cinematografica, di tutto rispetto che O'Shea Jackson, questo è il suo vero nome, si è costruito in tutti questi anni. Oh, stasera c'è anche una novità che viene dall'Italia, ogni tanto ci vuole, perché io non sono così negativo, insomma, sulla scena italiana, anzi devo dire che ultimamente ci sono tanti rappers bravi anche nel mainstream. Poi magari non è detto che facciano cose che sempre mi piacciono a livello musicale, però molti di loro, anche quelli diciamo tendenzialmente più commerciali, sono molto bravi al microfono, hanno una tecnica incredibile. Stasera ci ascoltiamo un brano di un rapper che è, diciamo, fresco in qualche modo nella scena e che viene già molto pompato anche dal mainstream, ma che a mio avviso ha un approccio molto underground al tutto. Lui si chiama Flaco G. Il suo album, che è uscito la settimana scorsa, si chiama The Godfather. È un album interessante da ascoltare e dentro ci sono anche alcuni ospiti che vale la pena di ascoltare. Tra questi, secondo me, Jake La Furia, che è un rapper che dovreste conoscere tutti, storico membro dei Club Dogo, e che in questo periodo mi sembra particolarmente in forma, perché in ogni partecipazione in brani di altri ruba la scena a mani basse. Ma qui è bravo anche Flaco G, Il pezzo si chiama Gucci Mane, come il rapper statunitense. Loro sono Flaco G featuring Jake La Furia.

Quando i rappers sono bravi, a Original Street Grooves ci arrivano. A me non importa la provenienza, non importa lo stile, non importa l'età, se sono bravi spaccano e fanno hip hop fatto bene. Quei Original Street Grooves arrivano. Questo era Flaco G insieme a Jake Lavuria, protagonista secondo me di questo brano, perché fa un verso veramente incredibile, come gli sta succedendo spesso ultimamente, devo dire nell'arco della sua intera carriera, perché parliamo di uno dei più bravi rapper italiani. Il pezzo si chiama Gucci Mane ed è contenuto nell'album The Godfather, sicuramente un'uscita molto molto interessante per quanto riguarda il panorama dell'hip hop italiano. Oh, adesso vi faccio ascoltare un brano che qualcuno di voi potrà cogliere di sorpresa, specialmente chi mi conosce, perché sapete bene che io non sono un grandissimo fan, non che ce l'abbia con lui assolutamente, però diciamo non sono un grandissimo fan di quel tipo di musica che fa. Parlo di Drake. Drake è probabilmente il rapper più famoso in questo momento nel mondo, insieme a Kendrick Lamar, sono coloro che hanno portato l'hip hop a livelli stellari per quanto riguarda le vendite, per quanto riguarda la popolarità, eccetera eccetera. Drake diciamo che è uno che ha uno stile che in qualche modo attraversa altri generi, non è soltanto hip hop, perché ha fatto pezzi elettronici, ha fatto pezzi che ricordano un po' più il pop, cioè spesso ha utilizzato massicciamente l'autotune, rendendo il tutto quasi un'altra cosa rispetto all'hip hop. E devo dire che io non sono un grandissimo fan di certe cose, pur rispettando il suo approccio e anche il suo successo, perché per carità, senza dubbio parliamo di comunque uno che rappresenta questa cultura in maniera moderna e che ha un certo appeal verso le nuove generazioni. Però sono anche uno che ascolta, e l'album che ha appena fatto, che si chiama Iceman, è un album nel quale tira fuori anche il suo talento come rapper, perché comunque lui ce l'ha, era nato come rapper, faceva il rap all'inizio, e qui l'ho ritirato fuori. Un album nel quale vuole un po' vendicarsi di tutti gli screzzi che gli sono stati fatti dopo appunto il mega dissing di Kendrick Lamar, che addirittura ha portato al Super Bowl nell'Halftime Show del penultimo Super Bowl il dissing verso Drake. Ebbene, Drake qui si rifà un po', tira fuori parecchie rime interessanti e potenti, non se la prende solo con Kendrick, anzi se la prende pure con parecchi altri. Il brano si chiama Make Them Pay e lui è Drake.

0: E insomma, qui Drake, come si dice a Roma, gliela molla, tira fuori un stile al microfono non indifferente. Tra l'altro, tirando fuori parecchie stilettate verso colleghi e non solo, mi piace citare, diciamo, la botta che dà DJ Khaled, che è un, diciamo, DJ producer abbastanza famoso, anzi molto famoso negli Stati Uniti. E se non lo sapete, DJ Khaled è in realtà di origine palestinese, però non si è mai esposto per la causa del suo paese di origine, nonostante appunto sia uno dei pochi rappresentanti a livello mondiale di quel paese. Eppure appunto questa cosa gli è stata fatta notare più volte, però mai nessun rapper aveva messo su un pezzo dei riferimenti a questo fatto. Ecco, bene, lo ha fatto Drake, rivolgendosi proprio a Khaled, con il quale ha avuto comunque degli screzi, e ha detto: Khaled, i tuoi fans stanno ancora aspettando che tu dica Free Palestine, appunto, come dire, datti una svegliata. Anche Drake ci è arrivato, Khaled, potresti farlo pure te. Quindi insomma, apprezziamo anche questa sua, anche questo suo modo di esporsi, che non è da poco considerando la fama di Drake. E insomma, quest'album mi è piaciuto, devo essere sincero. Iceman di Drake, questa era Make Them Pay. Adesso invece torniamo un po' underground, perché poi l'indole mi porta subito ad andare a sentire qualcosa di completamente diverso rispetto alle cose mainstream che magari ogni tanto fanno capolino a Original Street Grooves. Dall'album Once Upon a Time, The Soundtrack, lui è Jay Worthy, uno sempre molto attivo, un rapper californiano che insomma ci sa fare e non poco. In questo caso c'è un brano che vede la collaborazione di Boldy James, che insomma ben conosciamo, e anche Tass. Lui appunto è Jay Worthy e il pezzo si chiama Rosie Perez.
1: It's Mafia, what else? 50-50. Long acre to long fella, we get long paper. I just pull up Murcielago like I'm Othello. Rose gold, Rosie Perez like a rose petal. You know I had to grind for all these

Rosie Perez, che per chi non lo sapesse è un'attrice newyorkese di origine portoricana, un emblema, diciamo, della New York latina, che ha esordito con Spike Lee su Fa la cosa giusta e da lì poi ha fatto una carriera abbastanza importante, perché comunque rubava la scena su Fa la cosa giusta. Rosie Perez, ve la ricordate, faceva la moglie di Spike Lee, comunque la ragazza, diciamo, del personaggio che Spike Lee interpretava, Mookie, su Fa la cosa giusta, insomma, e lì ha preso poi piede con tanti altri film, e ancora oggi la troviamo protagonista spesso al cinema. Hanno dedicato a lei il pezzo Jay Worthy insieme a Boldy James e Tass, pezzo tratto da Once Upon a Time the Soundtrack. In questa puntata particolare, dove abbiamo viaggiato tra diversi stili e diversi generi, non ci fermiamo qui, perché adesso vi devo far ascoltare un brano che vede innanzitutto RZA alla produzione, e già questo, insomma, è una garanzia di qualità. Però non è un brano totalmente rap, perché dentro c'è un ricca parte R&B, ricca parte cantata, ma dentro ci sono anche tante influenze, se vogliamo, anche in qualche modo caraibiche, reggae, e soprattutto c'è la partecipazione di Joey Badass, che è uno dei rapper più bravi dell'ultima generazione. Non vi sto dicendo però chi è la protagonista del pezzo. Lei si chiama A Witch, cantante di origine giapponese. Il pezzo si chiama Fear Us ed è veramente molto molto bello. Quindi A Witch insieme a Joey Badass e RZA, il pezzo si chiama Fear Us.

0: A Witch, Tribe Dance e Riza, Fear Us, bel pezzo assolutamente, insomma atmosfere molto particolari, bel rap, bella voce, grandi beats, insomma ci stava, dai, ci stava. Ora, prima di andare nella parte finale, vi voglio far ascoltare l'ultima novità della serata, la novità che viene da un album che ha un titolo molto molto bellissimo, stavo per dire, molto bello, si chiama Everything Beautiful Died Early, cioè tutto ciò che è bello è morto presto. Lui è Uncle John, che credo conosciate perché qui Original Street Grooves ogni tanto passa, è uno dei rapper più interessanti anche qui, insomma, di questa nuova generazione, e ha collaborato con V-Don per tutto l'album. È il pezzo che vi voglio far ascoltare, che è molto corto ma vale la pena, insomma, appuntarsi, andate a sentire tutto l'album, che tra l'altro è corto,
1: Virtual DJ,
0: 30 minuti, veramente mezz'ora, quindi vabbè, ormai gli album durano così. Il pezzo si chiama Trauma or Tragedy, Uncle John and V-Don.
2: Cut off the head and the body will fall. See, I'm the

0: see how it came up. It's either trauma or tragedy, nigga. Lordy.
1: Uncle John and V-Don, da Everything Beautiful Died Early. Questa era Trauma or Tragedy, l'ultima novità della serata, perché adesso ci sono due pezzi per chiudere che ci fanno ritornare un pochino indietro nel tempo, come classico, no, di ogni puntata di Original Street Grooves. Il penultimo brano è tratto dall'unico album, tra l'altro omonimo, di un rapper che è stato molto sfortunato per una serie di vicissitudini legate poi anche alla figura di Puff Daddy, che sappiamo bene poi essere stata al centro di polemiche e tuttora insomma sta pagando il prezzo delle sue malefatte, perché si trova incarcerato. Uno delle vittime, diciamo, dei suoi traffici, mi piace parlare così, è questo rapper molto talentuoso che si chiamava Shine, che faceva parte del roster della Bad Boy all'epoca ed era molto molto promettente. Poi dopo purtroppo è finito in carcere, probabilmente per colpe non sue, incastrato un po' proprio da Puff Daddy. Ma a parte questo, il suo album solista e di esordio, che aveva il suo nome, si chiamava appunto Shine, conteneva quello che è stato uno dei pezzi più belli di fine anni 90. Io ve lo voglio far riascoltare, perché a mio avviso è anche forse il pezzo più bello tra i pezzi pop che hanno collaborato con un artista reggae. Parlo di Bad Boys insieme a Barrington Levy. Lui è Shine.

Shine, Bad Boys insieme a Barrington Levy, dall'album del 1999 omonimo Shine. Grande voce, grande flow, bella atmosfera, insomma stiamo parlando della Bad Boy degli anni d'oro. E a parte insomma le malefatte di fuori dal campo, per usare un termine calcistico, parliamo senza dubbio di uno dei produttori o comunque dei discografici, ecco, più, con un più occhio per il talento e più orecchio per il suono, ha ridefinito senza dubbio gli anni 90, la seconda metà degli anni 90, con il sound della Bad Boy. Shine ne ha fatto parte, come vi dicevo, purtroppo una carriera un po' spezzata da eventi sfortunati, ma senza dubbio questo album è da andare a recuperare. Questo brano rimane un classico a mio avviso, con questo diciamo Ad Lib di Barrington Levy, che dà quel flavor reggae molto molto figo. Siamo alla fine, ultimo brano, e per l'ultimo brano stasera veramente quando mi ci metto e voglio andare nel mainstream vi tiro fuori veramente nomi non scontati di più, però i pezzi non sono scontati per niente, perché pensate che per l'ultimo brano della serata vi faccio ascoltare Michael Jackson, e già che è sulla bocca di tutti perché è uscito il film. Ma insomma è pure vero che Michael Jackson è un altro di quegli artisti del quale si conoscono molto bene alcune canzoni, meno bene altre, specialmente quelle della parte finale della sua carriera. E nel 2001 Michael Jackson incise l'ultimo disco della sua carriera prima appunto di lasciarsi. L'album si chiamava Invincible, è un album che ha avuto una lavorazione molto travagliata, perché nel frattempo Michael Jackson decide di lasciare la sua etichetta, la Sony, e che appunto si concluse in tanti anni prima di vedere la luce, e è stato poi un pochino snobbato nonostante il grandissimo successo, perché comunque parliamo di una figura, quella di Michael Jackson, che nel momento in cui faceva uscire qualcosa comunque faceva un successo internazionale incredibile. Però a livello di critica e anche a livello di ricordo, certamente ha avuto il pregio Michael Jackson di far uscire classici come Off the Wall, Thriller e Bad, che hanno poi oscurato tutto il resto della sua carriera. Però in realtà gli album successivi a Bad sono spesso e volentieri di qualità, e Invincible è uno di questi. Tra l'altro ha un brano, che è quello che vi faccio ascoltare stasera, che è il brano che apre l'album, che è uno dei più fighi in assoluto, ma non solo di Michael Jackson, ma proprio secondo me dell'R&B, del moderno R&B in generale. Il pezzo si chiama Unbreakable e vede la partecipazione postuma già all'epoca di Notorious B.I.G., il cui verso che sta qua sopra veramente vale la pena, vale l'album di Michael Jackson, solo il verso di Notorious B.I.G. che c'è qua. Però insomma, sentite che base, sentite che groove, sentite che ritmo, non potete non muovervi. Quindi grande Michael Jackson, rest in peace sia a lui che a Notorious B.I.G. Questa è Unbreakable, brano con il quale vi saluto. Ricordo che Originals & Grooves va in onda tutti i martedì alle 18.30 su Radio Sonar e su Radiograd, e trovate poi i podcast sulla sezione podcast di radiosonar.net. Un abbraccio, un grazie a tutte e tutti voi per l'ascolto, e da Claudio Contini, peace out, ciao.

0: ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Se torno indietro

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Adesso ha parlato con quel serio.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

dove ero sempre sto. Ti basterà una vita, se non rinascerai e non sarà finita, se accanto a te mi avrai.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le interviste scomode.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi parliamo di casa, del problema abitativo. Abbiamo con noi Giulia Contini, attivista per il diritto alla casa nell'Unione Inquilini, di cui è nella segreteria nazionale. Giulia lavora come avvocata e in questo momento rappresenta nel Consiglio Comunale di Pisa la coalizione Diritti in Comune, formata dalla lista di Cittadinanza, Una città in comune e da Rifondazione Comunista. Ciao Giulia, benvenuta.
5: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
4: Si torna a parlare dopo più di 60 anni di un piano casa di cui c'era fortemente bisogno. Ma in cosa consiste però il piano casa del governo Meloni? E cosa si sta muovendo sul piano nazionale con il disegno di legge velocizza sfratti? Ci puoi illustrare un po' questi due aspetti?
5: Sì, grazie. Allora, diciamo, quello che si sta muovendo sul piano nazionale è in realtà qualcosa di molto diverso da quello che viene raccontato alle televisioni, alla stampa e sui social dalla destra nazionale, perché questo piano casa è un piano che ha al suo interno moltissime contraddizioni, alcune previsioni anche seriamente preoccupanti, e va a letto, diciamo, in un quadro sia più ampio e quindi che include il piano casa che è stato approvato a livello europeo, che è anche quello un piano tutto teso a incentivare in realtà la speculazione, quindi è un piano per i costruttori più che per le persone in bisogno abitativo, e la stessa cosa a ben vedere è nascosta tra le righe di quello che è scritto all'interno del piano casa approvato dal governo Meloni. Oltretutto questo piano casa va letto anche, come giustamente mi veniva indicato nella domanda, insieme a che cosa si sta muovendo con il cosiddetto disegno di legge di velocizza sfratti, perché diciamo su questo piano, se leggiamo insieme questi due provvedimenti, in realtà il quadro che emerge soprattutto per i comuni è un quadro molto preoccupante, cioè sui riflessi che dal livello nazionale del governo centrale arriveranno sui comuni, che poi sono quelli che sono chiamati a gestire in prima battuta le persone che non hanno la casa o che hanno bisogno della casa popolare o che si trovano in una situazione di emergenza abitativa. Quindi diciamo queste due normative vanno lette insieme. Nel piano casa noi che cosa vediamo? Noi vediamo una serie, appunto, come dicevo, di contraddizioni. Intanto, per cominciare, diciamo, si parla subito all'articolo 2 di un piano di edilizia residenziale pubblica e sociale. Allora, l'edilizia residenziale pubblica e sociale sono due cose ben diverse, perché noi dobbiamo considerare che in Italia chi accede all'edilizia residenziale sociale, quindi all'ERS, e cioè al cosiddetto social housing, sono persone che hanno dei redditi che non sono tanto bassi se noi andiamo a vedere il costo della vita, i redditi diciamo il mancato aumento degli stipendi in questo paese. Perché sono redditi che come minimo stanno con un minimo tra i 25 e i 30 mila euro e si muovono generalmente nella fascia 25, 30, 50 mila euro. Quindi non sono redditi bassi, sono redditi di persone, e infatti questo è anche dichiarato negli intenti, cioè di persone che sostanzialmente lavorano e che sostanzialmente fanno fatica a, diciamo, come dire, stare tranquille nel mercato privato per comprarsi una casa o per pagare un affitto tutti i mesi, ma non perché hanno un reddito, diciamo, sotto la soglia di povertà, ma perché l'aumento degli affitti e l'aumento del costo delle case è ormai esponenziale, e quindi diciamo si va a colpire con questi fondi che vengono indistintamente indicati nel piano casa, sia per l'edilizia residenziale pubblica che per l'edilizia sociale. Però in realtà sono provvedimenti che dovrebbero riguardare persone molto diverse, perché chi aspetta la casa popolare non c'è certo un reddito di 25-30 mila euro l'anno, ce l'ha molto più basso. E quindi insomma bisogna anche andare a capire, bisognerà capire quanto di questi fondi sarà destinato all'edilizia residenziale sociale e quanto sarà destinato effettivamente all'edilizia residenziale pubblica, perché nel piano casa questa specifica non c'è. Si parla genericamente di una somma che diciamo complessiva di 970 milioni mi sembra, che però devono essere spalmati mica nel giro di un anno o di due, ma in un diciamo tempo molto ampio, cioè in un tempo di 10 anni. Quindi anche le dichiarazioni di Salvini, che sulla stampa leggevo, dichiara 60, avremo 60.000 case in un anno, cioè non sono dichiarazioni che stanno su un piano di realtà, evidentemente. Oltretutto, appunto, proprio è molto chiaro questo disegno nell'andare a incentivare tutta una serie di operazioni di investimento che poi vengono fatte da questi grandi soggetti, che ora sull'abitare sociale trovano uno spazio di mercato evidentemente appetibile, che sono poi i fondi di investimento, le SGR, quindi tutte società fatte da azionisti che vanno a diciamo trovare un mercato che per loro è favorevole da un punto di vista anche della speculazione finanziaria nel mercato della cosiddetta edilizia sociale. Ma tutte queste mosse non hanno nulla a che vedere con le persone che hanno bisogno della casa popolare, cioè siamo su un altro piano. Proprio in questo senso bisogna anche guardare che mentre in questo momento in Italia solo il 3%, abbiamo il 3% degli alloggi pubblici dedicati alle, cioè soltanto il 3% degli alloggi è dedicato all'edilizia residenziale pubblica, e ci sono in Italia circa 650.000 famiglie che stanno aspettando la casa popolare, cioè 650.000. In questo piano si prevede che le case popolari possano essere vendute, e si prevede che venga fatto un decreto, diciamo, entro 60 giorni dall'approvazione del piano casa, con cui si velocizza la procedura di vendita delle case popolari. Non solo, ovviamente la proprietà delle case popolari è in mano ai comuni, quindi se il comune vende l'alloggio popolare, teoricamente quei soldi dovrebbero entrare al comune. Ma invece in questo piano si prevede che queste vendite vadano a finanziare non i comuni, ma vadano a finanziare i proventi derivanti dalle alienazioni vanno alla riduzione anticipata del debito o in assenza del debito per la parte eccedente lo stesso. Quindi sostanzialmente vanno a finanziare il bilancio dello Stato, quindi il comune praticamente è come se fondamentalmente vendesse il suo patrimonio, peraltro con la gente dentro. E devo dire che guardando questa cosa dal punto di vista diciamo locale, essendo poi in questo momento io anche consigliera nel comune di Pisa, quello che sta facendo la destra al governo della mia città è questo, perché nel piano delle alienazioni dell'ultimo bilancio hanno inserito più di 400 case popolari con le persone che ci vivono dentro attualmente. Quindi il disegno è francamente allarmante. A fronte di tutto questo e a fronte del fatto che non c'è stato nessun dialogo nella realizzazione del piano casa nazionale con i soggetti rappresentativi della categoria degli inquilini, quindi con i sindacati, con le associazioni di categoria, cioè non c'è stato un dialogo in questo senso, anche per andare a definire che cosa significa riduzione del canone di locazione calmierato, cioè non c'è stata una concretizzazione in termini anche numerici, una contrattazione in termini anche numerici con la parte di chi tutela l'abitare, ma è un piano che è costruito sostanzialmente con la parte dei proprietari, con la parte dei costruttori, e questo diciamo si riflette in una politica complessiva che è quella che viene portata avanti anche con il decreto velocizza sfratti. Cioè, praticamente col decreto velocizza sfratti, loro che cosa stanno facendo a livello centrale? Stanno operando un meccanismo di drastica, veramente drastica riduzione delle tempistiche di sia per ottenere la convalida dello sfratto, sia per

0: affitto, lo Stato e tutte le sue articolazioni, e quindi anche nei comuni e negli enti territoriali, mi deve garantire di poter avere un'altra soluzione abitativa, perché se io non pago l'affitto non è colpa mia. Questo si intende con morosità incolpevole, con diciamo tutta quella procedura che va a tutelare chi si ritrova, diciamo, a essere buttato fuori di casa sostanzialmente non per colpa sua. E in questo decreto velocizza sfratti, che viene anche qui raccontato, diciamo, con una falsa narrazione, mi viene da dire, perché si dice rispetto al decreto velocizza sfratti che sostanzialmente viene fatta questa operazione perché i proprietari possano, diciamo, rientrare del loro bene, soprattutto perché spesso viene raccontato come il fatto che spesso chi mette in affitto una casa poi non ha, se le persone smettono di pagare, ci vuole tanto a recuperarla e magari deve pagarci su quella casa il mutuo. Ecco, questa è una narrazione che non corrisponde alla norma, perché intanto nella norma non distinguono i proprietari, quindi non si distingue chi ha due case da chi ce n'ha 100, che non è che ci paga il mutuo sopra, ovviamente, no? E soprattutto si vanno a velocizzare gli sfratti per finita locazione, che sono quegli sfratti dove non c'è nessun problema di pagamento del canone. Cioè, quindi il proprietario, il canone, quando c'è uno sfratto per finita locazione, lo riscuote. Semplicemente alla fine del contratto ritiene che quell'immobile debba non essere più soggetto a locazione, ma rientrare in suo possesso per i motivi più svariati. E questo procedimento si velocizza notevolmente. Quindi, oltre a questo, poi si prevede una riduzione invece nel caso dello sfratto per morosità del termine di grazia, e che è utile invece per quel tempo che viene concesso dal giudice per poter cercare di rimettersi in carreggiata sostanzialmente. E oltretutto, per entrambe queste procedure si prevede una serie di modifiche nell'esecuzione dello sfratto, quindi nel procedimento che poi porta la persona o la famiglia a essere messa fuori da quella casa, che sostanzialmente eliminano tutti i tempi di segnalazione, di intervento, e che sono essenziali per cercare di lavorare con altri strumenti, magari di quel poco di welfare che rimane in questo paese, per cercare di reinserire queste persone in un contesto abitativo. E oltretutto si fa sì che questa gestione della esecuzione dello sfratto, quindi appunto del passaggio fuori da casa, venga gestita non più dagli ufficiali giudiziari, che sono, diciamo, che lavorano per tribunali e che quindi sono loro stessi che devono garantire i diritti delle persone sotto, diciamo, il potere pubblico, ecco, sotto lo Stato. No, si fa fare l'esecuzione anche da soggetti privati, e quindi si capisce bene che a fronte di tutto questo, insomma, le problematiche che si vengono a creare, diciamo, sono moltissime, e si andrà a creare con questa velocizzazione degli sfratti un vero e proprio pantano, a mio avviso, negli enti locali, che si troveranno a dover gestire con molta più rapidità delle procedure che già oggi faticano a gestire. Perché io vi do i numeri di Pisa, no? A Pisa, in questo momento, nelle graduatorie per l'emergenza abitativa ci sono 536 famiglie. In questo momento nella mia città ci sono 88 bambine e bambini che sono in albergazioni di emergenza, e 188 persone complessive. Cioè, tenere bambini nell'albergazione in emergenza significa che questi bambini e queste bambine non hanno spesso degli spazi adeguati. Cioè, a volte non c'è la cucina, non hanno la cameretta, non possono invitare un'amichetta a casa perché queste strutture dove sono inseriti non lo consentono. Significa sostanzialmente la negazione del diritto all'infanzia. Quindi, diciamo, incidere in questo modo sul diritto alla casa significa davvero andare a minare tutta un'altra serie di diritti che spettano le persone, dalla salute appunto al diritto all'infanzia, oltre al diritto alla casa stesso, che comunque è un diritto fondamentale della persona. Quindi un po' questo, ecco, sul piano nazionale. Non so se ho risposto.
1: Sì, assolutamente chiarissimo.

0: passando al piano generale, voi a Pisa state facendo anche una battaglia proprio generale, al di là di questi ultimi appunto provvedimenti, come si configura la città a livello urbanistico, a che modello di città si va incontro in base all'attuale, alle attuali proposte che sono in campo. Ecco, quindi puoi parlarci un po' di questa battaglia che state facendo e di cosa si prospetta?
1: Sì, allora, diciamo, a Pisa è stato approvato nelle settimane scorse dal Consiglio Comunale il piano operativo comunale, il POC, cioè praticamente sostanzialmente il disegno urbanistico della città, dove, come, quanto e in che modalità costruisco all'interno di una città e che cosa faccio di ciò che c'è di già costruito. Quello che noi, diciamo, stiamo portando avanti è una campagna che abbiamo chiamato, diciamo, come coalizione di diritti in comune Pisa depredata, perché, diciamo, il senso di quello che sta accadendo è proprio questo: una depredazione della città in favore della speculazione e in danno di chi la città la vive. Sia, diciamo, da un punto di vista della gestione delle politiche urbanistiche rispetto a una compatibilità con le esigenze ambientali, climatiche del nostro tempo, perché hanno previsto un intero piano di espropri dove si espropriano sostanzialmente tantissime aree verdi a macchia di leopardo in tutta la città e ci vengono fatti sopra dei parcheggi. Quindi c'è in realtà appunto un grande spazio dato alla cementificazione in questo senso, ma soprattutto, diciamo, ciò che c'è anche di molto preoccupante in questo piano operativo comunale è che vengono previste tutta una serie di mi viene da dire di liberalizzazioni, fondamentalmente, delle destinazioni d'uso degli immobili esistenti, in particolare dei grandi immobili pubblici esistenti, affinché vengano acquistati dal mercato privato e diciamo, gli si consente di farci dentro ciò che più alla speculazione in questo momento è gradito, con un grande, grandissimo spazio sia per il turistico ricettivo, quindi sostanzialmente per le strutture alberghiere e turistiche, che per i cosiddetti student hotel. Però anche questi studentati privati, diciamo, bisogna raccontare bene che cosa sono, perché come tra l'altro è indicato anche proprio nello stesso piano operativo, Pisa è una città universitaria dove ci sono moltissime persone che chiedono di poter venire a studiare. In questo momento ce ne sono più di 3.400 che hanno diritto all'alloggio pubblico, ma non ce l'hanno perché i posti sono solo 1.500. Quindi capite bene quanto è il divario tra il diritto ad avere un alloggio pubblico e quindi il diritto a venire a studiare a Pisa, perché se non te lo puoi permettere, se ne hai diritto vuol dire che non te lo puoi permettere, e l'effettiva possibilità di farlo. Gli studentati privati invece, che proliferano nella nostra città, cioè stanno nascendo sostanzialmente come funghi in tutti i quartieri, sono strutture che per 120 giorni l'anno, e quindi 120 giorni l'anno capiamo bene che sono i mesi turistici più, cioè spalmati in un anno si vanno a coprire i mesi turistici più attrattivi, ecco, diciamo, diventano vere e proprie strutture ricettizie per fino al 40% della loro superficie. Quindi questo cosa vuol dire? Che lo studente, che anche se può permettere di prendere un alloggio nel mercato privato, se lo dovrà andare a prendere negli studentati privati, entrando in competizione con i turisti che per pochissimi giorni sono disposti a pagare molti più soldi di quelli che uno studente si può permettere di pagare per viverci dentro al cosiddetto student hotel. E infatti, se si va a vedere in tutte le altre città d'Italia quanto costano una camera per negli studentati privati, sono prezzi esorbitanti. Cioè Firenze, che è qui vicina, è una città diversa, per carità, forse Pisa avrà dei numeri un po' più contenuti, mi auguro, però a Firenze si trovano prezzi per un mese intorno ai 1.400 euro. Cioè stiamo parlando di strutture inaccessibili per le persone, diciamo, con un reddito normale in questo paese, ecco. Quindi sostanzialmente quello che sta accadendo nella nostra città è che l'esistente viene regalato alla speculazione, a quella dei grandi investitori, dei fondi di investimento che comprano questi immobili. Poi bisognerà vedere quanto su questi immobili realizzano effettivamente, perché la speculazione di fatto, cioè, può anche semplicemente decidere di comprare come investimento quel tipo di fondo e tenerlo lì per poi utilizzarlo quando più gli è utile. Noi abbiamo esempi nella nostra città, per esempio gli immobili, diciamo, adiacenti, insomma, lo spazio adiacente al porto di Marina, che è stato acquistato da una grande società olandese e che però da anni, diciamo, lascia tutto com'è senza fare nessun tipo di intervento. Ora vedremo se quanto hanno previsto in questo piano operativo comunale è di gradimento per questi investitori. E dall'altro lato assistiamo a un attacco diretto ad alcuni luoghi simbolo della città, che sono poi luoghi di socialità. Voglio fare un esempio per tutti: la mensa universitaria che si trova nel cuore della città, veramente a un passo da Piazza dei Miracoli, si prevede, la mensa di Via Martiri, si prevede che venga, possa essere abbattuta completamente con una sostituzione edilizia, quindi buttata giù sostanzialmente per farci un parcheggio multipiano. Previsione che viene anche ripetuta per tanti altri immobili pubblici, come per esempio la questura, sempre questa anche nel centro cittadino, oppure diciamo un immobile in cui si trova un centro sociale che da tantissimi anni, da decine e decine di anni nella nostra città fa attività appunto di culturali, ricreative, insomma, crea socialità, sostanzialmente. Quindi ci sono tutta una serie di interventi che vanno in una direzione molto chiara di rendere questa città una città, diciamo, sempre più merce, sempre più vetrina. Quello a cui assistiamo è che se un tempo, diciamo, il nostro slogan era "la casa non è una merce", purtroppo questo rimane, ma lo dobbiamo, diciamo, raddoppiare, ingigantire dicendo che la città non è una merce, perché quello che viene fatto a Pisa, come probabilmente in altre parti d'Italia, ma sicuramente noi da questo punto di vista siamo, diciamo, in pieno in questa direzione, è quello di rendere la merce per la speculazione finanziaria la città stessa.
0: Grazie Giulia, ti ringraziamo per la chiarezza con cui hai illustrato tutta questa situazione, anche per il tuo impegno in questa battaglia. Saluto anche i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad e vi do appuntamento alle prossime interviste.
2: Le interviste scomode.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Guerre, aggressioni, odio online, immagini sempre più forti scorrono davanti ai nostri occhi come se fossero ormai diventati la normalità. Ma fermiamoci un attimo. Ci indigniamo ancora davvero o ci stiamo abituando alla violenza? Questa notte vogliamo parlarne insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, anche tra di noi speaker, ascoltando anche i vostri messaggi. Quindi benvenuti nei 120 chicchi di musica. E adesso sigla! 120.
2: Va ora in onda 120 chicchi di musica, programma di intrattenimento e informazione musicale. Buon ascolto e buon divertimento!

0: patapam.
1: Eccoci
0: qua. È partita oggi la musica.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti a tutti e a tutte all'ascolto e alla visione del nostro programma. Si chiama 120 chicchi di musica. Subito la domanda, o meglio la risposta alla domanda che mi hanno fatto tante persone
0: per
2: in
0: strada.
2: Questi giorni e anche per strada, sì è vero, per strada, mi hanno detto perché 120 chicchi di musica?
0: Esatto.
2: Andrea, tu lo sai, no?
0: Io lo so, ma non lo voglio dire.
2: Lo dico io, 120 sono i minuti perché sono 2 ore di programmazione e poi chicchi.
0: Perché chicchi?
2: Perché sono chicco.
0: Appunto.
2: Chicchi di musica.
0: Eccolo là,
2: okay.
0: Abbiamo risolto l'arcano.
2: Che bello, anche
0: e,
2: oggi.
0: E di musica perché?
2: Di musica perché diamo tanta di quella musica.
0: Esatto,
2: che insomma ne abbiamo a iosa, a profusione.
0: Allora, ciao Chicco Fanzecco.
2: Ciao Andrea Girat.
0: Ma dobbiamo salutare qualche altra persona qui con noi.
2: Certo,
0: no?
2: Ci sono le damigelle che ci accompagneranno per queste 2 ore di programma. Ciao,
0: ciao Viviana.
2: Ciao Viviana,
0: ciao Fabi.
3: Ciao Chicco, buonasera.
0: Oh, quindi ci siamo tutti, dai.
2: Siamo tutti qui. Vogliamo vedere il Braco Baldo Show?
0: Oh,
2: no.
0: Io però, un'altra cosa. Prima di iniziare, perché abbiamo tanti ospiti che poi ci diranno loro,
2: però io ti do
0: sempre alcune coordinate.
2: Ok, io so dove
0: letterali, letterali. Ti do una S di Svezia
2: e poi
0: e una G di Groenlandia.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
2: System Gomme è il nostro sponsor in via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. A Cagliari, Sardegna, Italia, Europa, ok?
0: Mondo. Volevo dire un'altra cosa, ma metti che uno si trovi a Cagliari.
2: Aspetta, fammi dare il numero di telefono perché magari se si perde.
0: Ah, dice chiama il telefono, giusto?
2: 346 50 11 775, chiedete di Paolo Marras.
0: Ho dimenticato il telefono a casa.
2: Ci sono le GVI, gomme volanti.
0: Bravissimo.
2: Identificate.
0: Se vedete
2: sono
0: degli
2: loro.
0: stormi di pneumatici, vuol dire che lì vicino c'è appunto SG.
2: SG System Gomme di Paolo Marras. Bene, saluto subito Fabrizio Olivieri che ci ascolta qui su Facebook. Ciao carissimo.
0: Ciao Fabrizio.
2: Benvenuto
0: Buona
2: all'ascolto.
0: Serata.

0: E sarà con noi Andrea
1: De Romeo.
2: De Romeo.
1: Ma ciò non toglie che oltre a questo poponcino di ospiti
2: abbiamo anche
1: un tema della puntata. Ringrazio ancora Emanuele per Paese TikTok. Ci sarà tema.
2: Saluta Tok.
1: Ci sarà un tema della puntata molto importante.
2: E quale sarà?
1: Aprite le orecchie voi che ci ascoltate e vabbè, anche io guardate.
2: Io sono l'oscuro.
1: E ce lo dice questo, ce lo dice Fabiola. Il tema della puntata, Fabi.
3: Sì, ci stiamo abituando troppo alla violenza?
2: Vediamo un po' i nostri ascoltatori che già hanno profuso i loro
1: tantissimi messaggi anche oggi, tanti. Questo non fa che farci piacere e quindi, veramente, vi siamo grati per questo supporto anche morale, perché fare due ore di programma, insomma, certo, questa ora con questa temperatura che siamo
2: la temperatura
1: veramente
2: ormai
1: di
2: si vede anche delle maniche corte, esatto,
1: eccolo qui,
2: eccolo là, però non basta,
1: grazie.
2: Tutto corto qui, perché
1: tutto cortissimo. Bene, manca pochissimo alla proposta musicale della settimana.
2: Sì.
1: Ho trovato un ragazzo di 50 anni. Sì. Va bene, che ci ha mandato un brano veramente divertente, e questo ce lo spariamo a palla semplicemente perché è vero quello che dice. Proposta musicale della settimana. Scatole piene, video di Gino Bondesani. A tra poco, non cambiate.

0: piene, scatole, scatole piene, scatole, scatole piene.
1: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120 chicchi di musica @gmail.

0: www.radiocompany.com. Ti aspettiamo.
1: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno. Quindi assicuratevi di non perdere tutto questo. Quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali. E vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti. Ciao.
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 chicchi di musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme, un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto. 120 chicchi di musica, il programma che
4: accende la tua settimana. Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775. 120 chicchi di musica presenta Connessioni numeriche in compagnia della numerologa Ada Piccaluga. Ada Piccaluga.
5: Rieccoci.
6: 120 chicchi di musica, incontra i numeri nelle connessioni numeriche. C'è lei, la grandissima Ada Piccaluga. Ciao Ada,
5: ciao Ada,
6: benvenuta.
5: Bentornata.
7: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
8: Ciao, ciao, buonasera.
7: Buonasera a tutti. Ciao ciao.
6: Come stai Ada?
7: Benissimo, grazie.
5: Al fresco.
6: Oh, al calduccio?
5: O al fresco? No, lei, al fresco.
7: Sì, magari
5: è nel
7: non
5: bosco,
7: come da voi forse.
5: Nel bosco.
7: Qui si sta un po' meglio.
5: C'è il bosco.
7: Allora, più fresco, penso.
5: Sì, penso anch'io.
6: Prima di chiederti di cosa parlerai oggi, volevo salutare gli amici che ci stanno seguendo su Facebook, quindi Adriano Carta, Fabrizio
5: ciao,
6: Olivieri,
5: carissimo.
6: Ciao Adriano, ciao Fabrizio. E per quanto riguarda Ego Nenedit
5: 9444,
6: tra pochissimo, tra diciamo circa 15 minuti parliamo del tema della puntata, quindi stai con noi, il tuo messaggio ce l'abbiamo già e lo leggeremo
5: più tardi.
6: Ada, di cosa ci parlerai oggi?
5: Cicli di vita.
7: Allora, stasera abbiamo i cicli di vita, per cui i periodi in cui viene divisa la nostra vita secondo i criteri della numerologia. Nella numerologia divide la nostra vita in quattro periodi, che sono, diciamo, il primo sono più o meno 30 anni, dura più o meno 30 anni, ed è considerato dalla numerologia un periodo di prova, per cui dentro lì di solito ci sono tutti i tentativi, le prove, gli errori, magari anche le cose riuscite, perché c'è gente che comunque riesce a realizzarsi molto presto nella vita e quindi anche, diciamo, entro quel periodo lì magari si è già laureato, ha già trovato un lavoro, ha già creato un'impresa, cioè ci sono persone che comunque arrivano abbastanza presto, anche se diciamo che ultimamente questo periodo si sta anche dilatando, perché prima di riuscire ad essere autonomi i giovani hanno bisogno di più tempo, forse mancano delle occasioni, non lo so. Poi ci sono altri due periodi che durano 9 anni ciascuno, il secondo e il terzo ciclo durano 9 anni ciascuno, e poi dai 50 anni circa inizia il quarto periodo che ci accompagna finché cammineremo su questa terra, insomma. E ovviamente non possiamo sapere quanto durerà e non ho la sfera di cristallo, quindi va bene così, lo ignoriamo e ne siamo felici. Quindi questi quattro periodi scandiscono proprio la nostra vita. Il passaggio da uno all'altro non è un passaggio diciamo quando finisce il 30, quando finiscono i 30 anni c'è la ghigliottina e si passa automaticamente di là. Potrebbe essere che uno dilata il tempo del primo ciclo e quindi invade il secondo ciclo con il primo, oppure possa anticipare, può capitare anche che un soggetto che riesce a realizzarsi molto velocemente anticipa quelle che sono le opportunità del ciclo successivo. Questo perché i cicli, oltre ad avere durate differenti, ci danno anche delle vibrazioni, degli archetipi da spendere. Quindi chiaramente il calcolo non è così veloce, non posso spiegarlo, insomma, però accontentatevi, fate un atto di fede, accontentatevi.
6: Certo che sì, certo.
7: Perché non riesco ovviamente a spiegare il conteggio fatto, però di fatto ogni periodo ci dà proprio questa sorta di bonus, di energia da spendere, che caratterizza molto il periodo. E che è una sorta di sovrappiù rispetto al tracciato del destino, che invece è la nostra strada che dobbiamo seguire, che sappiamo che ci è stata consegnata nel momento in cui siamo venuti al mondo. Possono capitare delle cose particolari, che innanzitutto il percorso del destino si sovrapponga, o perlomeno il contrario, che un ciclo di vita si sovrapponga al destino, perché è della stessa qualità. Mettiamo che uno al destino 4 è il primo ciclo di vita della qualità del 4, quindi in quel caso lì c'è una doppia energia che si sovrappone, quindi quella vibrazione lì, quell'archetipo lì sarà sentito fortemente, e questa è una delle caratteristiche. Questa cosa può succedere ovviamente in ognuno dei 4 periodi, però potrebbe essere anche, per esempio, che i 4 cicli di vita allora possono avere o 4 bonus diversi, quindi uno può vivere un ciclo di vita, il primo ciclo con un beneficio del 5, il secondo con un beneficio del 7, via discorrendo, per cui tutti differenti, come invece possono essere anche uguali questi cicli di vita, per cui alternati o vicini possono esserci due periodi che consegnano la stessa qualità da spendere. Questo può essere un bene se un soggetto sta, diciamo, mettendo in pista un progetto che esige, soprattutto nei due blocchi centrali da 9 anni ciascuno. Se un progetto prevede più tempo per la realizzazione, avere due periodi uguali vuol dire avere più tempo della stessa qualità per riuscire a insistere sulla stessa strada. Come è vero anche che invece, visti da un'altra angolazione, i cicli di vita ci possono indicare quando è meglio fare una cosa piuttosto che farne un'altra, perché d'accordo che abbiamo i nostri talenti e quelli ovviamente vanno, se possibile, seguiti, perché sono quello che sappiamo far meglio nella vita. Però per realizzare alcuni progetti magari abbiamo bisogno di determinate energie intorno a noi, cioè a volte se siamo in un periodo 1 riusciamo a essere più incisivi, più forti, più determinati, in un periodo 2 abbiamo bisogno di invece una spinta, un aiuto. Quindi avere davanti lo sviluppo dei 9 dei 4 periodi della nostra vita vuol dire magari, non voglio dire programmare tutto, però se abbiamo un'idea, se abbiamo un progetto, se abbiamo un programmino che vogliamo portare avanti, sapere in che ciclo di vita siamo vuol dire magari riuscire a capire se è il caso di perseguire quell'idea, oppure se magari è il caso di posticiparla. Va da sé che all'interno di ogni ciclo poi ogni anno ci dà un'energia differente, per cui abbiamo anche i micro periodi che ci possono dare delle indicazioni su come fare a realizzare le nostre opportunità, insomma. Quindi il fatto di frazionare la vita in questi periodi diversi ci può dare comunque delle indicazioni molto importanti. È chiaro che se questo profilo viene fatto una persona giovane che ha lo sviluppo della vita davanti, è un po' come programmarla, insomma, sta vita, è un po' come avere un'idea di quello che ci sarà a disposizione. Se lo sappiamo che siamo già nel 4° ciclo di vita, sì, certo, è comunque quel periodo lì lo stiamo vivendo e mi auguro a lungo, per cui è chiaro che anche lì ci sarà da programmare, da progettare ogni anno con la sua energia.
6: Bello.
7: È interessante guardarsi indietro e vedere se quelle energie che avevamo le abbiamo sfruttate. A quel punto lì sì, possiamo fare anche un lavoro al contrario, certo, quando il tempo è già passato però.
6: Certo, ma da quando noi ti conosciamo abbiamo imparato una cosa: i numeri sono ovunque, ovunque. E dobbiamo anche accettare il fatto che possano darci una mano.
7: Certo.
6: Vogliamo, volendo o non volendo, ci possono dare una mano.
7: Certo, perché comunque creano delle vibrazioni, creano delle energie. Certo. E quindi quelle energie lì, in quelle energie lì noi ci muoviamo con i nostri stimoli, con le nostre capacità, con le nostre speranze, i nostri progetti. Quindi è un modo per riuscire a crescere anche, no? E a diventare qualcosa, quello che vogliamo diventare. Insomma, secondo me ci dà veramente una grossa mano. È chiaro, ripeto, che se lo sappiamo poi, magari possiamo fare un'analisi di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo sfruttato quelle energie che avevamo a disposizione.
6: Certo,
7: è comunque
6: certo.
7: Interessante. È importante questa cosa quando si fa per i ragazzini giovani, perché chiaramente certo. A quel punto lì c'è uno sviluppo davanti.
6: E lì entrano in gioco tantissime variabili.
7: Certo.
6: Ada, siamo giunti al termine dell'intervista, che comunque ci dice anche che, ahimè, noi ti ritroveremo tra 2 mesi e mezzo, perché faremo la pausa. Faremo la pausa estiva.
7: Sì,
6: abbiamo la pausa estiva. In un tweet, quindi stringatamente, cosa ne pensi del tema della puntata? Che recita: ci stiamo abituando troppo alla violenza?
7: Allora, per come sono fatta io, no. Io non reggo queste cose, e anche queste ultime storie che sono successe sui bambini, io sono cose che veramente non riesco a reggere, forse perché sono mamma più volte, forse perché adesso sono anche diventata nonna, sono molto sensibile, però quando sento di certe violenze, anche proprio nell'ambiente, guardando in piccolo nel nostro ambiente, insomma, in Italia, le cose che stanno succedendo. Poi se ci guardiamo intorno e vediamo cosa sta succedendo nel mondo, però il mio pensiero è sempre quello che va ai bambini, non so perché, sono loro quelli che non hanno
6: deciso
7: nulla.
6: Sono gli innocenti,
5: diciamo.
7: E stanno soffrendo
6: in tutto il mondo.
7: Stanno vivendo in un mondo bruttissimo per colpa degli adulti. Quindi io non riesco ad abituarmi, questa cosa mi fa sempre stare male. Cioè, la cosa che so, a me fa soffrire molto.
6: Sì, anche a noi, veramente.
7: Assolutamente.
6: Poi tanto sentiremo un sacco di messaggi. Ada, grazie mille,
5: grazie
6: per questo inizio di stagione. Ci risentiamo a metà settembre.
5: E allora tante belle cose per questa ennesima estate calda.
7: Buona estate a tutti.
5: E tanti grandi numeri.
6: Buoni numeri.
5: Ciao, grazie mille.
6: Ciao. Bene, ragazzuoli belli, è arrivato anche il momento della musica, quindi ci ascoltiamo di Delio Lambiase, Hai fatto il tuo meglio, dedicato al padre. Bellissimo brano, dai.

0: canzone, il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
1: Marco,
3: Federica,
4: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
5: Un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
6: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica. Sono Ilenia Leonardini e Quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
7: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
8: Eccoci qua, tornati nei 120 chicchi di musica. È il momento del discorrendo, qui tema della puntata.
9: È un bel tema quest'oggi.
8: Aspetta, vai.
9: Ah, bellissimo, rullo di tamburi. Ci stiamo abituando troppo alla violenza?
8: Secondo me sì.
9: È anche bello stringato questa volta. Di solito sono lunghi.
8: Stringato, però visti i vostri messaggi.
9: Oh, iniziamo subito dal...
8: Subito, certo. Poi lasciamo la voce alle nostre speaker. Da YouTube, Egon Nenedit 9444 dice: la violenza? Non temo la violenza dei violenti, ma il silenzio degli onesti. Frase di Martin Luther King. Grande
9: Martin
8: questo.
9: Luther King. E ci sta tutto, eh. In effetti, anche come diceva un nostro conterraneo.
8: Chi?
9: Gramsci diceva sì. Odio gli indifferenti, perché appunto l'indifferenza sì. È quella che diciamo uccide la convivenza poi sociale, no?
8: Non so,
9: gli
8: indifferenti sono più pericolosi,
9: appunto,
8: ancora
9: è
8: di
9: un po'
8: violenti, eh?
9: Esatto, sì
8: perché, hanno la possibilità di cambiare qualcosa,
9: le
8: qualche
9: sorti.
8: Contesto e
9: certo.
8: No ma ultimamente è di moda fare il video.
9: Mm-hmm.
8: Sai, il video in occasioni magari drammatiche fanno il video.
9: Certo.
8: Coglioni. Ecco.
9: Poi lo postano.
8: Ok. Dai, va bene. Subito. Mm. Chi parte? Viviana o
9: Ricordiamo.
3: Parto io.
10: Vai,
3: sì.
10: Viviana.
8: Ricorda il numero, Viviana, che è importante, eh?
3: Allora, il numero per interagire con noi è 351 844 2905.
8: Brava, la sai a memoria.
3: Ok, iniziamo subito con il primo messaggio di oggi che ci arriva da Marco. Ciao, sono Marco. Secondo me sì, e la cosa più brutta è che ormai certe notizie ci colpiscono solo per pochi minuti. Guarda, secondo me è così, perché in effetti queste notizie che noi vediamo, queste notizie diciamo così un po' spiacevoli, non riguardano probabilmente quel brutto aggettivo, però non riguardano noi in prima persona, ecco, quindi in effetti non ci sentiamo coinvolti noi, e quindi magari purtroppo sembra che non colpiscano più di tanto, anche se non dovrebbe essere assolutamente così.
9: È vero.
10: Abbiamo poi Laura da Bologna, dice: buonasera ragazzi, dice: a volte ho l'impressione che siamo diventati emotivamente più freddi. Vai Vivi.
3: Ok, poi Giulia da Roma: ormai vediamo violenza ovunque, nei video, nei commenti, perfino nei rapporti quotidiani. Sì, è così, purtroppo si vede violenza anche nei rapporti quotidiani, ecco, magari intesa non come violenza fisica, ma presa in giro magari anche a scuola, tra amici, sul lavoro. Purtroppo esiste questa cosa, anche questo. Vai Fabiola.
10: Sì, abbiamo poi Davide da Verona. Davide da Verona dice: il problema è che ci teniamo a parole, ma poi continuiamo a consumare continuamente contenuti violenti come fosse
9: intrattenimento.
10: Sì, diciamo che ormai è diventato qualcosa di intrattenimento, sì. Proprio qualcosa. Vai Paolo, vivi.
3: Ok, allora mi chiamo Paolo, secondo me ci stiamo desensibilizzando senza rendercene conto. Sì, è vero che c'è tanta violenza, secondo me, però mi fa male, Paolo, pensare che ci stiamo effettivamente desensibilizzando a tutto ciò. È un'affermazione, sarà così, però è brutto pensare questo, dai. Fabiola, la sesta?
10: Tony da Napoli dice: ciao ragazzi, io penso che il vero problema sia che ormai la rabbia è diventata il linguaggio normale di tante persone. Basta niente per vedere aggressività ovunque, è vero?
8: Siamo
10: Vai,
8: d'accordo.
10: Martina,
8: eh?
10: Cosa ci dice? Vieni.
3: Martina invece ci dice che, allora, secondo me oggi manca empatia e quando manca quella... E quando manca quella, manca tutto, diventa tutto più violento. Eh sì, effettivamente concordo con te. Purtroppo l'empatia o si ha o non se ne è abbastanza.
8: O si ha la musica.
9: Oh.
8: Ce l'ascoltiamo, signori.
9: Ci abbiamo il momento musicale.
8: Il disco Orrendo ritorna tra circa 20 minuti.
9: Sì, sì.
8: Così a occhiometro.
9: Però più tardi, tra
8: State
9: un po',
8: con noi.
9: Il nostro primo ospite.
8: 351-844-2905 per mandare i vostri messaggi. D'accordo? A tra poco. Non cambiate link.
9: Andiamo qui.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, mi chiamo Letizia, ho quasi 17 anni e suono il pianoforte, la chitarra e l'ukulele. Canto da quando sono piccolissima e il 19 dicembre è uscita la mia nuova canzone Vita senza vita, un brano che affronta il tema del femminicidio per ricordare tutte quelle donne, ragazze e bambine. Vi consiglio di ascoltarlo e seguitemi su Instagram, mi chiamo letizia.migliore, su TikTok Leti con la Y trattino basso migliore, Facebook, YouTube e Spotify cercando Letizia Migliore. Cercatemi. Grazie.
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album 2, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook. Ciao.
2: Ciao.
4: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti i sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto, Matteo Bordino. Ringrazio 120 chicchi di musica e buon ascolto.
5: 120 chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Yo!
1: Eccoci qua. 120 chicchi di musica.
0: Primo caffè del dopo cena.
1: Cosa abbiamo?
0: Yalan!
1: Oh.
0: Ciao ragazzi, benvenutissimi. Andrea, che fai? C'è la regia che sta andando in palla.
2: Ciao,
0: ciao, ciao Andrea, ciao Alessandro, benvenuti, Yalan! Che bello, buonasera. che bello. Voi sentirete la musica, tanta roba. Per l'intervista c'è lei, Viviana Marino. Vai Vivi!
3: Benvenuti ragazzi, benvenuti, è un piacere e ecco, mettetevi comodi, sentitevi a casa. Allora vorrei chiedere subito ad Andrea Chirico, sei chitarrista, arrangiatore e produttore degli Yalan, quanto conta per te riuscire a trasformare un'idea, una riflessione sociale in un suono preciso e riconoscibile?
2: Beh, tendenzialmente noi veniamo da ascolti abbastanza datati, nella band abbiamo tutti superato i 40, quindi siamo affezionati anche a un tipo di sonorità piuttosto classica nel rock. La sfida è quella anche di cercare di dare una pasta sonora adatta ai temi di cui io e Alex particolarmente parliamo, per cui c'è tanta sperimentazione, ma c'è tanto anche di quello che abbiamo ascoltato in gioventù, citando ovviamente i mostri sacri della musica rock inglese come U2, Radiohead, anche gli Oasis, i Depeche Mode, quindi cerchiamo di trarre ispirazione da quel sound lì.
3: Bene, bene. Adesso invece vorrei chiedere ad Alessandro, avete attraversato oltre 20 anni di cambiamenti musicali e tecnologici. Alessandro oggi vive la musica con lo stesso entusiasmo degli inizi oppure con una consapevolezza diversa?
4: Ma per me è sempre una grande emozione poter dare voce alle nostre idee. È sempre un po' come cominciare dall'inizio, perché abbiamo sempre qualcosa da raccontare, vivendo storie quotidiane, ci piace trasformarle in canzoni, in musica, trasportare tutte le nostre emozioni appunto con gli strumenti, farci sentire e vedere quale può essere la reazione del pubblico, soprattutto trovare persone come noi che apprezzano questo genere, insomma.
3: Ottimo, direi.
4: Di emozionarsi, ecco.
3: Certo, invece ad Andrea vorrei chiedere, tu hai superato i 40 anni, anche io aggiungerei, e hai visto il mondo cambiare profondamente. Come ha influenzato questa tua memoria del prima, di un tempo senza filtri digitali, il tuo modo di fare arrangiamenti e produzione oggi?
2: Sicuramente gli strumenti tecnologici che sono nati negli ultimi anni facilitano anche il ruolo della produzione, perché siamo in grado di produrre meglio e in meno tempo. Io ricordo che gli U2 già nel 1997 con l'album Pop hanno scoperto l'overdub digitale, perché prima si registrava sul nastro. Questo è vero che dà una grande capacità espressiva alle band per poter magari correggere quelli che sono gli errori di esecuzione che spesso capitano negli studi, ma è anche vero che snaturano un po' il feeling dei pezzi quando vengono suonati full band nelle sale di incisione. Tutt'oggi suona meglio, ma si ha sempre l'impressione che suoni un po' più freddo. I Beatles alla fine hanno tirato fuori capolavori incredibili con pochissimi mezzi, quindi il rischio che c'è sempre dietro l'angolo è che le capacità tecnologiche che oggi supportano tutti nel fare musica anche con costi accessibili vadano a minare un po' quello che è il processo creativo, cioè ci sono tanti mezzi e poca creatività.
3: Ok, adesso una domanda sul vostro percorso musicale. Yalan nascono da sessioni creative online e sono un progetto totalmente autoprodotto. Come è nata questa scelta e come ha influenzato la vostra identità sonora? Avete mai considerato una strada diversa? Chi mi risponde? Andrea oppure Alessandro?
2: Alex.
4: Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare online, ci siamo conosciuti appunto su un, se non ricordo male, su un forum di fan uduici, e allora avevamo visto delle nostre esibizioni reciproche e ci siamo praticamente piaciuti, diciamo così, almeno artisticamente parlando, e da lì quasi per gioco abbiamo detto: perché non cominciamo a collaborare insieme? Ma sì, dai, si può fare. Allorché girai una mia traccia demo ad Andrea, e lui ovviamente, da buon arrangiatore qual è, ha rivisto il tutto, tutta la parte strumentale dell'arrangiamento, e io ovviamente l'ho ricantata e ci siamo innamorati artisticamente. È nato così online, appunto, un po' per
3: okay.
4: Io inizialmente sono sincero, non è che ci credessi più di tanto, anche perché non è facile al giorno d'oggi trovare delle persone con cui trovarsi bene musicalmente. Invece è scoccata subito quella scintilla.
3: Bene, bene.
4: E dopo il primo pezzo adesso ci ritroviamo ad avere una roba come 40 brani, e c'è sempre la voglia di continuare a tirare fuori delle idee nuove, c'è sempre una nuova linfa, insomma.
3: Ok, il brano Specchi Rotti affronta il tema dell'identità digitale e della distanza tra ciò che siamo e ciò che mostriamo. Quanto avete sentito l'urgenza di parlare di questo argomento?
2: Siamo stati catapultati in questa idea noi come band, perché ovviamente oltre me e Alessandro ci sono Giuseppe Dalano al basso e Marco Mancini alla batteria, perché Alex un giorno mi ha proposto un testo che parlava proprio di questo tema di attualità, e considerando anche l'urgenza di voler raccontare la nostra contemporaneità, abbiamo praticamente prodotto il brano forse in 2 settimane, perché da questo testo meraviglioso che Alex ha scritto poi la parte musicale è venuta da sé, e siamo riusciti a concretizzarlo molto, molto velocemente. Specchi Rotti racconta di quella frattura che c'è proprio fra l'essere e l'apparire, apparire diciamo dalla sua radice più profonda significa manifestarsi. In realtà l'apparire, attraverso la semantica che ha assunto negli ultimi anni proprio con l'avvento degli strumenti digitali, ha portato a uno scollamento totale dalla realtà. Ciò che siamo non è ciò che mostriamo.
3: Certo. Allora, ragazzi, vi facciamo la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, la domanda del giorno. Ci stiamo abituando troppo alla violenza?
2: Rispondo io perché è proprio un tema che mi tocca personalmente. Oggi guardavo un film interessante, tra uno scroll e l'altro del telefono, perché si guardano 10.000 schermi, ahimè, vedevo immagini di gattini, l'eccidio in Medio Oriente, poi di nuovo immagini di gattini sul telefono, poi ancora notizie di una gravità inaudita come quella della bambina, ahimè, che è stata uccisa da una coppia di genitori inqualificabili. Beh, ci siamo disabituati, perché le notizie che parlano di violenza, ci siamo disabituati a esserne colpiti. Le notizie che parlano di violenza sono così fitte, così potenti, che abbiamo perso la sensibilità. Battiato diceva che se aprissimo il Colosseo e facessimo combattere le persone fino alla morte, avremmo la fila di spettatori. Quindi questo è significativo della situazione nella quale siamo.
3: Certo. Allora, grazie mille Andrea Chirico per aver condiviso, Andrea Chirico e anche Alessandro, per aver condiviso la vostra musica. Dove possiamo seguirvi per restare aggiornati sulla vostra musica?
2: Vai Alex.
4: Grazie a voi intanto per averci dato la possibilità di poter far sentire la nostra musica, è sempre un piacere sapere che c'è qualcuno che dà ancora voce a gente sconosciuta come noi. Comunque ci potete trovare su tutti i canali social, Facebook, Instagram come Alan Band Italy.
2: Anche YouTube e TikTok, solo che non c'è, facciamo tutto. I balletti, no, non facciamo i balletti come Paris Hilton.
0: Non avete gattini.
1: Possiamo ricordare di dove siete?
2: Un po' di tutta Italia. Io vivo a Como e sono barese di nascita. Alessandro è basato a Bologna. C'è il bassista che vive in Puglia e il batterista a Ferrara.
1: Ah, insomma, una bella.
0: Un parterre dislocato in tutta Italia, tranne in Sardegna.
2: Come i Pooh.
0: Esatto. Sì. Ringraziamo gli Alan, grazie ragazzi, buona musica. E adesso, a proposito di musica, non possiamo che non mandare questo Specchi Rotti. Gustatevelo, tra poco, mi raccomando, non cambiate link, assolutamente.
1: A più tardi.
0: Bel video, complimenti, bravo.
2: Grazie. Alan. Grazie.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di 120 chicchi di musica, io sono Raspa e oggi vi voglio presentare il mio nuovo brano dal titolo Decision, ve lo faccio breve. In pratica è rivolta a tutti i ragazzini principalmente ed è un invito a non vivere la vita in maniera superficiale e distaccata, che alla fine è un po' come ho fatto io purtroppo, e di conseguenza poi ho dovuto lottare da solo sempre. Quindi questo è... Io spero che vi possa piacere, vi invito ad ascoltarla, ad ascoltare bene il testo e basta. Un saluto, ciao!
2: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale in assenza del batterista e del bassista. Siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Letto.
3: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
4: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita. È un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
5: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itiner, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia Testella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music.
6: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
7: Rieccoci, 120 chicchi di musica, momento del disco rendo, il tema della puntata, ci stiamo abituando troppo alla violenza. Tra pochissimo leggeremo i vostri messaggi che ci avete mandato al 351-844-2905.
8: Ancora?
7: Ne abbiamo un altro, sempre di Egonene Dit 9444. Aiuto, Marco, Franco, Lisa,
8: magari
7: Marisa, non lo so,
8: un
7: chi sei?
8: Un po' più...
7: Purtroppo la società ci ha abituato all'orrendo. La violenza è un cancro sociale, per questo è basilare l'educazione. Ma sovente i genitori e la scuola sono impotenti e talora incapaci. Permettetemi.
8: Fai un applauso sintetico, però sempre applauso.
7: Perfetto, perfetto, analisi perfetta.
8: Grazie Egon.
7: Bravo, brava, non lo so, Egon, poi ce lo fai
8: Egon,
7: sapere
8: dai,
7: qui
8: abbreviamo dai. Egon.
7: Ok, grazie, subito Egon. I messaggi che ci sono pervenuti via WhatsApp, mandateli sempre anche durante la diretta.
8: Sì, siamo
7: chi
8: qua.
7: È che parte? Fabiola
8: ci stiamo
7: o Viviana?
8: Abituando troppo alla violenza?
9: Allora, abbiamo Chiara da Firenze, dice stiamo normalizzando cose che non dovrebbero mai diventare normali. Vai Vivi.
10: Giorgio, io penso che la violenza oggi non sia solo fisica ma anche verbale e psicologica. È vero, sì, spesso le sottovalutiamo perché sui social e online vediamo ogni giorno anche commenti carichi di cattiveria, no? Quindi c'è un detto che dice che le parole possono ferire più di un'arma e questo è importante. Vai Fabiola.
9: Abbiamo poi Elisa dalla Toscana, dice a volte la gente parla agli altri con una cattiveria assurda, come se dall'altra parte non ci fosse una persona vera. Infatti sembra, come si diceva altre volte che abbiamo detto, leoni da tastiera, non solo sul PC ma anche dal vivo adesso. Poi un parere personale, anche i bambini vengono educati un po' troppo alla violenza, secondo me, già dai cartoni animati, volevo dire il mio parere personale. Molti cartoni animati sono troppo violenti, i genitori li piazzano davanti al televisore e facendo loro cose, lavorando, per carità di Dio si deve lavorare, ma i bambini... bisogna un po' tutelarli. Andiamo avanti, c'è Andrea da Torino che dice secondo me siamo costantemente esposti a tensione, rabbia e conflitto e alla lunga ci abituiamo. Sara, vai Vivi.
10: Ciao, sono Sara. La cosa inquietante è che ormai molti video violenti vengono guardati quasi con curiosità, non più con shock. Giusto, sì, osserviamo la violenza come un fatto da comprendere o stiamo iniziando a consumarla come un contenuto qualsiasi? Questo mi chiedo. Abituando troppo alla violenza? No, questo no, non credo.
9: Abbiamo poi Salvo da Palermo. Sì. Secondo me la società è più arrabbiata di qualche anno fa e si sente ovunque. Luca da Napoli invece dice: oggi basta una discussione nel traffico o online per vedere persone completamente fuori. Infatti anche in mezzo al traffico molti escono fuori dai gangheri, c'è paura di tutto.
7: Già.
10: E non solo, magari anche al supermercato, no? Capita spesso di vedere persone pronte a puntare il dito se qualcuno magari...
9: Ci si guarda tra i carrelli, guardano che cosa è nel carrello.
10: Magari quel poveretto neanche se ne è accorto, diciamo, di essere passato davanti, però loro glielo fanno notare, diciamo... E poi Fabiola, la 16 la leggi tu o la leggo io? Io?
9: La 16 dice: buonasera Alessandro da Milano. Dice: io penso che il problema più grave sia che ci stiamo abituando alla sofferenza degli altri. Vediamo tragedie continuamente, ormai reagiamo quasi come distacco ed è una cosa pericolosissima. Sì, infatti siamo abituati tutti i giorni a vedere queste scene di violenza che ormai sta diventando una normalità, purtroppo.
10: Purtroppo sì. E che facciamo?
7: Allora, se permettetemi, allora io commento al volo, sì, effettivamente gli anime giapponesi, io sono un estimatore e ne so, sono effettivamente molto cruenti, ma è anche vero che a fianco a un minore, accanto a un bambino, un ragazzino, ci deve essere un genitore che gli può spiegare cosa sta succedendo, perché altrimenti finiamo che certo. Il problema non è il bambino, è l'educazione del bambino alla visione anche di questi contenuti. E poi il maggiorenne ha questa possibilità. Telecomando, zac, punto, finito. Brano, certo. Andrea, chi abbiamo? Frank Bramato, pazienza. Essenza. Dai che ce l'ascoltiamo, che bello questo.
8: Capitarsi. Speranza nell'attesa spasmodica di ritornare all'essenza. La soluzione del problema in questione è un sondaggio fatto su

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali. E vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti, ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
4: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
5: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
6: Un saluto a tutti.
3: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
4: E rock and roll!
7: Musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Allala.
1: Eccoci, rieccoci. Secondo caffè del dopo cena. Abbiamo un cantautore, non ha bisogno di presentazioni. Lui è Giordano Di Martino.
0: Ciao, ciao, Giordano. Ciao Giordano.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao. Grazie.
0: Da Civitavecchia, diciamolo subito che lo sappiamo.
1: Ladies and gentlemen, from Civitavecchia. Ok, per l'intervista adesso c'è Fabiola Catalani. Vai Fabi.
3: Allora, ciao Giordano, come stai innanzitutto?
0: Ciao, che corregionale.
2: Bene, bene, grazie, grazie. Finalmente è iniziata l'estate.
3: Sì, ha ricordato... Ha ricordato già Andrea che ci anche i nostri amici, diciamo, di dove sei, di Civitavecchia, e sei un cantautore, quindi da dove nasce questa tua passione per la musica?
2: E nasce innanzitutto dalla famiglia, dalla cosa più semplice, dal mio papà che...

0: E da lì poi è diventato tutta una passione che mi ha travolto sempre di più.
1: Sì.
0: Quello
1: Hai citato due mondi distinti, quindi infermiere
0: sì.
1: professionale e cantatore. Come convivono questi due mondi? Come ti ispirano e come si influenzano a vicenda?
0: E perfettamente, semplicemente perché sono due sfoghi l'uno dell'altro. E
1: Sì.
0: perché comunque e stando in un ambiente sanitario ospedaliero sia davvero la cosa significa è la vita
1: Sì.
0: e la difficoltà e tutto quello che realmente c'è intorno ad essa. E con la musica ho sempre trovato, diciamo, la mia modo di sfogarmi e di esprimere quello che comunque ho sempre visto e passato professionalmente all'interno dell'ambiente sanitario.
1: C'è stato un momento particolare che ti ha
0: Quindi
1: ispirato?
0: sì, io parto principalmente da questo, dal fatto di sentire sicuramente l'ispirazione da quello che vedo, ma poi comunque mi dà anche modo di sfogarmi e anche di esorcizzare, diciamo, quello che vedo anche di pesante all'interno di questo ambiente sanitario e l'esorcizzo, diciamo, facendo musica anche in tanti generi musicali. E
1: Sì.
0: parlo di emozioni più profonde e di cose più leggere.
1: Hai detto che ti sei dedicato soprattutto alla famiglia, al lavoro per tanti anni, poi hai
0: Sì.
1: deciso di investire totalmente sulla musica. Oggi quanto è importante e quanto coraggio ci vuole per investire proprio tutto sulla musica e mettersi in gioco artisticamente?
0: Ci vuole davvero tanto coraggio, ci vuole tanto coraggio,
1: Sì.
0: ma il coraggio nasce dal fatto di voler dire qualcosa, di sentire la necessità di dire qualcosa e di esprimere tutto quello che comunque c'è bisogno di fare. Per me è come un'esigenza fare musica. È come se fosse uno sport e quant'altro e che comunque per me mi crea il mio, diciamo, spazio il mio mondo che mi dà la possibilità di esorcizzare davvero tutto quanto. Quindi investire significa poi stare bene e magari questo stare bene o comunque riflettere su alcuni temi che comunque su cui scrivo io, sicuramente mi fa piacere portare delle tematiche importanti e quindi diciamo trarre un doppio vantaggio, diciamo, cioè nel senso di sfogarmi e allo stesso tempo mandare anche un messaggio, dei messaggi sicuramente.
1: Certo, parliamo di alcuni tuoi brani. Uno importante che ti ha permesso di entrare nel circuito di Euroindie è Vino Rosso. Questo ti ha tracciato un po' la strada, diciamo, il tuo percorso
0: Sì.
1: artistico. Poi c'è una novità di quest'estate, che è proprio il nome di questo singolo. E
0: Sì.
1: quanto credi in questo singolo?
0: Davvero tantissimo perché è un brano leggero, ma che comunque a volte nel testo stesso rispecchia la realtà di alcuni di noi. Cioè, ad esempio, come ascolterete dal brano, ad esempio, la novità di quest'estate è proprio quello di
1: Sì.
0: in realtà rilassarsi. È quello di stare davvero, di allontanarsi dalla pesantezza di alcuni ambienti e creare proprio questa voglia di leggerezza.
1: Sì, infatti è qualcosa di fresco, qualcosa di innovativo. Come ti sei lanciato in questa diversità di tono, diciamo, diverse dagli altri brani?
0: Allora, questa diversità nasce.

0: dal fatto proprio di alcune cose nascono davvero spontanee, proprio come uno passa e vive in maniera, diciamo, la giornata. E io ho sempre avuto la fortuna di scrivere brani così di getto, senza nessuna base o comunque non per dovere, ma ripeto, sempre per esigenza o comunque per spirito creativo. E quindi è quello. Ho bisogno in quel momento di essere in quella situazione mentale o psicologica, comunque sì, psicologica, fisica, e allora scrivo in quel modo. E poi
1: C'è
0: magari
1: un'esperienza reale? C'è
0: un'esperienza,
1: un'esperienza
0: sì,
1: reale che ha appunto
0: di
1: ispirato il
0: base è sempre
1: brano?
0: un'esperienza reale, un'esperienza reale. E
1: Sì.
0: poi sicuramente viene poi o a volte romanzato, a volte viene diciamo adattato alla musica e all'ambiente, allo stile che si
1: Certo.
0: vuole dare al brano stesso.
1: Certo, Giordano, noi questa sera abbiamo un tema della puntata e ci
0: Sì.
1: stiamo abituando troppo alla violenza? Tu che cosa ne pensi?
0: Io dico purtroppo sì, è una cosa bruttissima. Non dovremmo assolutamente abituarci alla violenza. La violenza va solo che ripudiata perché non ha davvero il senso. Cioè, dovremmo cercare tutti quanti di fare un passo indietro o cercare di frenare quelle situazioni in cui troviamo davvero delle cose ingiuste. Io ne vedo tantissime nel mio ambiente sanitario, comunque sono un papà e vedo anche come papà di una quindicenne e vedo queste cose, vedo davvero ancora del bullismo o anche delle forme, nuovissime forme di violenza digitale,
1: È
0: sicuramente.
1: vero. Ti ringraziamo Giordano, grazie per
0: Grazie a
1: questa
0: voi.
1: intervista e
0: Grazie
1: grazie
0: Giordano.
1: per tutto quello che hai
0: Grazie a voi.
1: detto.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie mille. Buona serata, grazie a voi.
3: Grazie a te. Noi allora che facciamo? Ci ascoltiamo il
4: Io
3: brano.
4: direi, la novità di
3: Abbiamo fatto tutto
4: quest'estate, non
3: questo.
4: possiamo
3: Cosa?
4: non
3: E tra l'altro,
4: ascoltarcela, dai.
3: appunto, lo
4: Mo
3: dice
4: ce
3: il titolo, la
4: l'ascoltiamo.
3: novità di quest'estate.
4: Grazie Giordano.
3: Giordano Di Martino.
1: Grazie.
3: Ciao dopo.
0: Buona serata, grazie a voi.
3: Ciao.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
2: Eccoci discorrendo, quindi il tema della puntata: ci stiamo abituando troppo alla violenza? Ripeto, secondo me sì. Abbiamo un sacco di messaggi ancora da leggere. Chi inizia, Fabiola o Viviana?
3: Fate voi.
4: Vai, inizia Viviana, vai.
3: Ecco,
5: okay. Vai. Allora, ci scrive Francesca da Napoli. Scusate. Complimenti per il tema, perché è una domanda che dovremmo farci molto più spesso. E poi ancora Marco dalla provincia di Venezia: secondo me la violenza oggi viene quasi premiata. Chi urla di più, chi attacca di più, spesso è quello che ottiene attenzione.
4: Poi abbiamo Federica da Roma, dice: io credo che stiamo perdendo sensibilità poco alla volta. Poi abbiamo Roberto che dice: il problema non è solo chi compie violenza, è chi guarda e ormai non reagisce più. Poi abbiamo anche Valentina che dice: buonasera, mi chiamo Valentina e vi ascolto per la prima volta da Perugia.
2: Ciao Vale.
4: Secondo me oggi siamo troppo esposti a immagini e parole pesanti, e questo cambia il modo in cui percepiamo tutto. Vero anche questo.
5: Okay. Vai, Vivi. Poi Stefano ci scrive: ciao ragazzi, Stefano dalla provincia di Cuneo. Prima volta che vi seguo. Io penso che ci stiamo abituando soprattutto alla violenza verbale, che oggi ormai è diventata normalità. Ed è giusto. Sì. E poi Elena, buonasera Elena. La cosa assurda è che certe persone riescono a filmare la violenza invece di fermarla. Questo è quello che ci diceva, che diceva prima Chico.
3: Sono fotoreporter questi, no?
2: Diciamo. Già.
3: filmmakers, cioè.
2: Ma ve li chiamerei in un altro modo. Esatto. Poi dai, qualche altro messaggio c'è? Sì,
3: non so, può darsi di sì, che avremo
5: sì. Ciao, sono Simo. Ormai pure nei gruppi WhatsApp di famiglia partono guerre mondiali, e questa affermazione mi fa sorridere, ma è vera. Perché anche gli spazi che dovrebbero essere più sereni di unione, come quelli di famiglia, possono a volte trasformarsi in luoghi, diciamo, di conflitto, di litigi, eccetera. È vero.
4: Abbiamo poi Maurizio da Bergamo che dice: secondo me stiamo crescendo generazioni che vedono rabbia e aggressività continuamente, e poi ci stupiamo se diventano normali. Quello, il discorso che dicevamo prima dei cartoni animati per i bambini, i cartoni animati giapponesi che sono ultra violenti. Poi abbiamo
3: questo
2: aspetta, cosa stai facendo?
3: Questo qui,
2: Fabiola, cara Fabiola,
3: questo qui devo dirlo io, perché è il nostro caro amico
2: è suo.
3: Real Beatle Soul, ciao Real, ciao Beatle, e c'è anche Soul.
2: Ciao Soul Beatle e Real.
3: Che ormai da praticamente da 2 o 3 anni che ci segue. All'inizio era un po' era un po' ostico, infatti non sapevamo bene come inquadrarlo, poi si è inquadrato bene lui. E dice: oh Chicco, cioè lui.
2: Io.
3: Tema pesante stavolta. Comunque sì, ci stiamo abituando troppo. E il giorno in cui una violenza non ci farà più effetto, sarà il momento in cui avremo perso qualcosa di importante come persone. Real, non so più come definirti. Ti definisco con questo applauso.
2: Poeta.
3: Ormai stai diventando...
2: Real, sei un poeta, veramente.
3: Un poeta non ermetico, ma assolutamente.
2: No, tutt'altro che ermetico.
3: Un espressionista, chiamiamolo così. No?
2: Mi illumino di Real.
3: Grazie Real,
2: va bene.
3: Noi ti abbiamo sempre stimato. Ti serviamo nel cuore
2: sempre. Ci ascoltiamo un brano,
3: sì,
2: ok,
3: e poi abbiamo anche
2: ultimo ospite. Caffè del dopo cena, quindi ultima intervista. Cosa ci ascoltiamo? Thomas Libero, questa storia la scrivo io, e la scrive lui,
3: e l'ascoltiamo,
2: è un grandissimo
3: noi,
2: pezzo di Thomas Libero.
3: A più tardi.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da lei.
2: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
3: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti, ascoltatelo.
4: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
5: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
6: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
7: Un saluto a tutti.
4: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
5: E rock and roll!
8: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itinere, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia Testella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music!
9: 120 chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
10: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Rieccoci, ciao, ciao. 120 chicchi di musica, 23-32 minuti primi nel nostro programma. Terzo ed ultimo caffè del dopo cena. Mi posso mettere di lato?
1: Mettiti forse... anche di, sei, di 4 quarti come vuoi.
0: 4 quarti, no,
1: 3 quarti. Oh, abbiamo gli ospiti, ma è un nutriti. Il parterre nutriti, abbiamo, no? Li vogliamo presentare?
0: Subito, ci eccoli sono qua. I Romeo, dai l'applausone, ci sta tutto. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Ciao.
0: Come
2: ciao.
0: Va? Ciao. Come state? Tutto bene?
2: Tutto bene.
1: Dai, dai, siamo ben caldi.
0: Sì, caldi e lessanti.
1: 28 gradi in questo momento. Benissimo, iniziamo bene.
0: Andrea, vorresti fare la domanda di rito? Te la concedo,
1: sì,
0: prego.
1: No, vabbè, noi chiediamo sempre, anche se lo abbiamo saputo in anteprima.
0: Però, lo dove, diciamo.
1: Esatto, è un bel color. Gruppo di...
0: Nutrito.
1: Nutrito, esattamente di dove?
2: Dalla Romagna, dalla Romagna.
1: Da tutta
2: allora, tre quarti della band vengono da Ravenna, ecco. Io Andrea, sì. Luca alla batteria e Rudy al basso.
1: Mentre
2: poi abbiamo un componente
1: lo straniero.
3: Sagna. No,
2: questo qua.
3: Nuovo di mondo.
1: Nuovo di mondo, sì.
0: Ho sentito qualcuno che ha detto il nomade.
1: Sì, magari 10 quanto è la quanto è 20 km.
3: Mi sono instaurato qui anche.
1: Ah, ecco, vabbè. Ah, sei di Modena?
3: Sì.
1: Ah, quindi, cavolo, Modena è proprio dall'altra parte, in Emilia, giusto?
3: Sì, in Emilia.
1: Vabbè, si accetta tutto ormai, dai.
0: Sì. Ragazzoni belli, allora.
1: Esatto, allora, distensione.
0: Sì, lasciamo l'ubicazione geografica da parte, parliamo subito di voi, band nata da pochissimo, 2024 se non sbaglio.
2: Sì.
1: E come vi siete incontrati?
0: Incrociati. Vabbè. Musicalmente.
3: Allora, io e Andrea suonavamo già in un'altra band che sono i Royal Cheaters. Tra l'altro dobbiamo venire anche in Sardegna.
0: Ecco, aspettate.
1: Siamo sempre
3: dopo,
1: fermi.
3: Dopo abbiamo suonato insieme negli Innocent e poi dopo abbiamo formato i Romeo.
2: La band attuale.
3: Che è attuale.
1: Come mai l'esigenza di formare questa band che ha questo nome poi particolare del quale vorremmo sapere
0: il perché
1: la nascita, l'etimologia Romeo, perché?
2: Ma allora abbiamo visto che le nostre influenze musicali più forti, quindi Dire Straits e Thin Lizzy, erano gruppi che utilizzavano questa parola. Dire Straits, ad esempio, la canzone Romeo and Juliet,
1: Romeo
2: che
1: and Juliet.
2: Conoscono tutti.
1: Certo.
2: C'era questo leader di Thin Lizzy, si chiama Philip Lynott, che in ogni 3x2 nei suoi testi metteva la parola Romeo. E è una parola un po' molto italiana, ecco, perché Romeo è italiana come parola. È un po' intrisa di quel significato romantico che a noi è piaciuto e dopo eravamo
1: Romeo
2: decisi
1: Juliet,
2: di abbinarci un aggettivo meno e abbiamo deciso di no, di tenere Romeo, in inglese, dai, diciamo, e come nome della band, ecco. Quindi io e Max abbiamo fondato un po' più la band e dopo abbiamo chiamato Luca e Rudy per completare la formazione.
1: Certo, che due è difficile. Ascolta, ma detta all'italiana o all'inglese? Cioè Romeo o Romeo?
2: Romeo all'inglese.
1: All'inglese,
0: Romeo.
1: Okay.
3: O siciliano.
1: Anche Romeo.
0: Allora, oggi vi abbiamo accolti nel nostro bel salutino oristanese, quindi sardo, perché? Perché ci avete così consegnato questa possibilità, l'ascolto di Deja Vu Letters, questo album di cui ci dovreste parlare anche pienamente, siete
1: certo.
0: Tanti.
1: Sì. Vai. Come nasce?
2: Vai,
1: sì. Com'è la genesi? Di questo lavoro?
2: Tanto lo mostriamo.
4: L'album è questo, uscito l'altro giorno.
1: È fresco, sì.
4: Freschissimo.
1: C'è qualcosa di fresco almeno, dai.
4: Sì.
1: Questa giornata.
4: Niente, che dire?
1: Che dire?
4: Bellissimo.
1: L'avete fatto voi, sì.
4: No, è il frutto di tanto lavoro
1: vostro
4: fatto insieme. Uh-huh. E è un lavoro
1: corale.
4: Sì.
0: Allora, voi l'avete. Perdona se ti interrompo. Dalla bio, da cui prendiamo informazioni,
1: certo.
0: Avete definito il processo creativo come qualcosa di spontaneo, quasi magico. Perché è magico?
4: Perché magico, Max?
1: Perché magico?
0: Perché?
4: Qui passo la palla.
3: Non c'era nessun campo funghi champignon.
1: Non stiamo parlando di funghi.
3: No, è venuto magico perché non credevamo neanche noi, ma è venuto tutto molto automaticamente. Quindi neanche noi ci crediamo che
1: sia uscito.
3: Quindi però siamo molto soddisfatti.
1: Quindi poco, c'è anche una bella amalgama come gruppo, diciamo, altrimenti queste cose magari non escono fuori.
4: Dalla piccola idea dopo nasce, insomma, un pezzo finito.
1: Oh, e l'album parla di qualcosa, c'ha un filo...
0: Queste lettere, da dove escono?
1: Esatto, un filo conduttore, oppure sono lettere, diciamo, sparse, concetti...
0: Destinatari diversi.
2: Esatto. Destinatari diversi probabilmente, sono storie che vanno prese una per una, che possono essere o immaginarie, nel senso io sto componendo una canzone, mi viene in mente questo argomento, o ne parlo di questo personaggio che magari non necessariamente deve esistere. Invece in altri casi sono canzoni che hanno un che di autobiografico e quindi magari cose che ti accadono, da cui trai ispirazione, poi dopo nel processo creativo nasce una canzone molto più biografica, ecco. Quindi ci sono entrambi i filoni.
0: Ci sono stati molti ospiti che ci hanno detto chiaramente che il fatto di creare qualcosa di autobiografico gli ha permesso anche di crescere, mettendosi così a nudo. Per voi è stato lo stesso?
1: A nudo?
0: Sì, in un tempo così caliente, magari ci sta, non so.
2: Allegoricamente parlando, anche dai.
1: Sì,
2: è chiaro che stimola un pochettino un processo di riflessione che poi ti porta a scavare un po' dentro e sì, a trovare cose che non, magari a cui non riusciresti ad arrivare in contesti normali. Invece scrivendo cerchi un pochettino quel quid in più che altrimenti non ti sorgerebbe spontaneo. Quindi sì, in un certo senso.
0: Andrea? Okay,
1: ora parliamo invece del brano che andremo ad ascoltare. Frankfurt Lights. Che come si inquadra all'interno di questo album e poi, diciamo, che atmosfera crea? O vorreste che
2: parola crea? Compositore.
3: Vabbè, un pezzo d'apertura, cioè abbiamo sempre visto un pezzo d'apertura e parla di questo bancario, investitore a Francoforte, ovviamente
1: Frankfurt am Main,
3: capitale della finanza in Europa.
1: Sì.
3: E che dai piani alti va ai piani più bassi, anzi in mezzo alla strada, e quindi finisce nella decadenza totale.
1: Aia.
0: Insomma, dalle stelle alle stalle.
3: Esatto, bravo.
1: Fa una brutta fine.
0: Vabbè.
1: Però ci sono altre, poi no, finisce lì la storia, finisce male, boh.
0: Sviluppi.
1: Non c'è sviluppo in qualche altro testo, no?
2: Finisce male.
1: Non l'idea,
0: perfetto.
1: Bello, vabbè.
0: Mi sembra corretto.
1: Mi sembra che sono storie di vita anche quelle, alle volte.
2: Diciamo che non è una storia poco biografica, per fortuna.
1: No, per fortuna no. Però diciamo che chi dice che c'è sempre una
3: voce. Il prossimo faremo, diciamo, la parte 2, il continuo.
1: Appunto, perché appunto si dice
0: questo
1: che c'è la parte, no, che cioè nella vita uno si rialza sempre una volta in più rispetto a quella, alle volte che cade.
0: Usciamo,
1: invece in questo caso
0: usciamo subito da quello che è la camicia dell'intervista. Apriamo, ci sbottoniamo e parliamo invece del tema della puntata. Ci stiamo abituando troppo alla violenza, ragazzi, voi cosa ne pensate? Un tema fortissimo oggi,
1: voi che siete giovani.
3: Non so,
1: non mi interessa.
3: Non hanno dove sfogarsi i ragazzi.
0: Il problema è lì.
2: Di violenza stiamo parlando, perché se guardiamo quello che accade nel mondo, ci stiamo davvero abituando al processo di violenza.
0: Ecco.
2: Tutto normale. E poi anche a livello personale, sicuramente certe situazioni ti portano un pochettino questo carico di violenza che adesso è insito in certe cose in cui magari una volta non era così. Quindi è una piega brutta che ha preso, diciamo, la società, diciamo, il mondo.
0: Certo, tutte le società mondiali, certo.
2: Però sì, uno ci pensa e non so, il classico discorso era 10 anni fa era così, no, probabilmente non era così, era un pochettino migliore la situazione,
1: sì,
2: non
1: probabilmente
2: c'era...
1: si sta incattivendo un po', no, tutto l'ambiente,
0: stiamo facendo il callo a tutto, guarda, diciamo noi che... italiani secondo me soprattutto, guarda, veramente no, perché cioè, noi italiani stiamo facendo passare troppa cosa che non dovrebbe passare, vabbè, okay. Ma questa ne parliamo nel momento sfogo di Chico, okay. Ragazzi, siete stati gentilissimi, fantastici, adesso però è il momento passiamo del brano musicale, brano, quindi il cosiddetto branello, no, lo come sappiamo, lo definisce Andrea, ringraziamo i Romeo, grazie ragazzi,
1: ciao Romeo,
5: ciao ragazzi,
6: ciao.
1: Frankfurt Lights,
0: a tra poco.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, mi chiamo Letizia, ho quasi 17 anni e suono il pianoforte, la chitarra e l'ukulele. Canto da quando sono piccolissima e il 19 dicembre è uscita la mia nuova canzone Vita senza vita, un brano che affronta il tema del femminicidio per ricordare tutte quelle donne, ragazze e bambine. Vi consiglio di ascoltarlo e seguitemi su Instagram, mi chiamo letizia.migliore, su TikTok Leti con la Y-migliore, Facebook, YouTube e Spotify cercando Letizia Migliore. Cercatemi. Grazie.
2: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti i sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto Matteo Bordino. Ringrazio 120 Chicchi di Musica e buon ascolto.
3: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Rieccoci qua,
6: 120 chicchi di musica, ultimo discorrendo, il tema della puntata, ma ci stiamo veramente abituando troppo alla violenza? Io direi di sì, certo. Magari poi farò una considerazione finale, però ci sono altri due messaggi da leggere, non vi lasciamo senza messaggi.
5: Vogliamo leggerli?
6: A chi tocca?
7: Ora, diciamo che c'è Enrico da Bari che dice: io sarò estremo, ma secondo me il problema è che oggi molti confondono la libertà con il poter essere aggressivi senza conseguenze. Diciamo che si è sbagliato a poter definire questa libertà, perché poi c'è un detto che dice non fare agli altri ciò che non vuoi essere fatto a te. Quindi diciamo che la libertà arriva fino a un certo punto, perché non possiamo usare l'aggressività verso gli altri. Vai, Vivi.
8: Sì. Buonasera, Daniela da Genova. A volte penso che siamo diventati spettatori della violenza più che persone capaci di fermarla. E questa cosa sinceramente mi spaventa molto. Eh sì, perché a tutta questa violenza, poi soprattutto quando sono scene di guerra, ci sentiamo proprio impotenti, ecco, non possiamo fare assolutamente nulla a riguardo. Questa cosa certamente che però ci fa molto soffrire, quindi diciamo che non ci tocca molto. È proprio il fatto di non poter far nulla davanti a tutto ciò. Quindi questo
5: triste, sì. Realtà.
6: E poi... triste, tristissima realtà. Abbiamo altri messaggi, ragazze?
5: Ma quelli selezionati mi sa proprio che sono finiti.
6: Ok. Vabbè, tu hai il tuo letto.
5: Addirittura d'arrivo. D'arrivo, quindi d'altronde.
6: Sì, allora, piccola considerazione. Secondo me, pochi messaggi hanno detto quello che io penso.
5: Dillo.
6: Veramente, è che stiamo diventando molto me ne freghisti. Cioè, ce ne frega di tutto. Cioè non ce ne frega di niente.
5: Ci rimbalza, certo.
6: Perché? Semplicemente perché siamo forse convinti che quella aura protettiva che ci siamo creati con la nostra indifferenza ci permei o ci renda permeabili da problemi esterni. Ma non è vero, non è assolutamente vero. Ciò che vediamo, partendo da quello che è un problema locale, l'abbiamo visto nelle grandi città, ma lo stiamo vedendo anche nelle nostre città sarde, sta succedendo un casino. La gente ha difficoltà a uscire perché ci sono degli squinternati che ne combinano di ogni. E questo sta succedendo adesso anche nelle piccole città. Cosa vuol dire? Che qualcuno ci deve mettere la pezza. E chi è che ci deve mettere la pezza, carissimo Andrea?
5: il pezzatore,
6: che il non pezzatore, so. Esatto.
5: Chi è che mette le
6: esatto.
5: pezze?
6: Quindi il menefreghismo parte dall'alto, cioè dal sistema. Il certo. sistema chi è? Il legislatore. E il legislatore. Vabbè, io come al solito mi faccio questa buttade.
5: Legislare con qualche cosa.
6: sarebbe il caso di non votarmi. Di non votarmi, guarda, perché sarebbe veramente pericoloso. Andrea invece, aspetta, vediamo un pochino. Sì, Andrea, tu cosa ne pensi?
5: Della violenza?
6: No, del tema della puntata.
5: Sì, appunto,
6: della violenza,
5: oggigiorno, certo. Sì, cioè, ormai fa parte del nostro, diciamo, della nostra vita, ma la viviamo per interposta persona, cioè nel senso che noi viviamo ancora oggi in un limbo, in qualche modo. Certo, tu mi parli, come adesso hai detto, delle grandi città, soprattutto dove ci sono chiaramente alte interazioni con bande di varia etnia e anche locali, chiaramente, soprattutto giovani. Ma questo può anche richiamare una certa, come dire, insoddisfazione a livello giovanile, no? Che perché questo avviene? Perché poi chi va a governare sono sempre, guarda caso,
6: anziani,
5: molto anziani, al di là anche della come si chiama, della giovane di turno che può comandare, però in quel caso mentalmente è anziana, cioè anche la sua visione del mondo è una visione passatista. Quindi è chiaro che non vedi quelle che possono essere le esigenze, che sono cambiate da 30 anni a questa parte dei giovani. I giovani ci sono sempre, ma hanno esigenze diverse nel tempo, capito? Quindi probabilmente una delle
6: non ci si adegua.
5: Sì, esatto. Tempi, poi per il fatto di adeguarsi alla violenza, quello è chiaro, perché viviamo in un mondo di violenza. Basta accendere un telefonino, una cosa, un telegiornale, ci sono questi programmi dove ti vivisezionano anche il morto, perché praticamente parlano di solo di quello. E quindi siamo abituati.
7: Io spero una cosa.
6: Aspetta.
7: Sì.
5: Dimmi.
6: Dove sei? Dici. Eccola qui. Ah. Oh, vai.
7: Spero una cosa, spero che la coscienza di ognuno rimanga viva, che non ci si volti dall'altra parte quando succede qualche cosa per strada, perché
5: avviene.
7: Un atto di violenza per strada, molte persone per paura o per codardia o per non mettersi in mezzo si voltano dall'altra parte, ma spero che ci sia ancora viva la coscienza in noi di chiamare aiuto, di far vigilare un po' questa cosa.
5: Purtroppo avviene anche da poco, è venuto quel famoso barista che ha mandato fuori una persona che poi è stata uccisa. Complimenti.
6: Vabbè,
5: poi uno può avere paura di tutto quello, ma insomma.
6: Il timore la propria comunità, quella è la prima cosa.
5: Però poi non ha
6: chiamato. Va bene, giusto, perché abbiamo parlato di violenza, un video, un bellissimo brano, lui è Andreas Del Grosso. Il titolo è Come bombe. Non potevamo scegliere di meglio.
5: Sì, capita proprio
6: ascoltatelo, guardate che pezzo, che bellissimo.
5: Immagini incredibili.

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, gli ascoltatori di 120 chicchi di musica, io sono Raspa e oggi vi voglio presentare il mio nuovo brano dal titolo Decision. Ve lo faccio breve. In pratica è rivolta a tutti i ragazzini principalmente ed è un invito a non vivere la vita in maniera superficiale e distaccata, che alla fine è un po' come ho fatto io purtroppo, e di conseguenza poi ho dovuto lottare da solo sempre. Quindi questo, e io spero che vi possa piacere, vi invito ad ascoltarla, ad ascoltare bene il testo e basta. Un saluto, ciao!
2: Ciao a tutti e ciao 120 chicchi di musica. Io sono Sofia e sono una cantatrice emergente delle Marche, precisamente di Porto Potenza Picena, ed è appena uscito il mio primo singolo Itiner, disponibile su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music e Apple Music. Vi invito a cercarmi sui social come Sofia Testella, ma con il PH. E mi raccomando, enjoy the music!
3: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
4: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook. Ciao!
3: Ciao!
5: Yo, rieccoci!
6: E forse sì! Forse
5: la regia... Sì. È andata benissimo per tutta la puntata, invece cosa è successo adesso?
6: Chi c'era?
5: La regia.
6: Hanno spento la luce.
5: Salutiamo la regia.
6: Ciao Regi.
5: Mi fai fare una cosa?
6: Prego.
5: Lo sa che per me ogni settimana è questo. Vieni con noi. Vieni con noi nei 120 chicchi di musica. Vi ricordo 351-844-2905 per mandarci messaggi di qualsiasi tipo, anche perché insomma, può capitare... Sì, vabbè, insomma...
6: Tranne chiaramente quelli...
5: Minatori.
6: Minatori,
5: vabbè, dai. Quelli li riceviamo e poi...
6: O insultatori.
5: Sì, certo. Anche dei consigli.
6: Simpatico, sì.
5: Ok.
6: Oh,
5: oggi
6: siamo arrivati alla fine.
5: Abbiamo avuto degli ospiti incredibili. Perché? Perché ci hanno raccontato veramente il loro lavoro, ma soprattutto hanno risposto a una domanda difficile oggi.
6: Eh sì.
5: Corta, ma difficile. Aspetta.
6: Ah.
5: Vieni con noi. Vieni con noi. Ok, perfetto.
6: Che lo splash, bro.
5: Quindi cosa facciamo? Facciamo elencare gli ospiti direttamente a lei. Viviana Marino, vai Vivi, chi c'è stato oggi in nostra compagnia?
7: Abbiamo avuto Ada Piccaluga, numerologa, poi sono stati con noi Yalan, Giordano Di Martino, cantautore, e la band dei Romeo. Poi c'è stato, abbiamo avuto come argomento della puntata un argomento molto profondo, ci stiamo abituando troppo alla violenza, abbiamo ricevuto tanti messaggi che abbiamo letto, abbiamo discusso insieme, e è stato un argomento che mi ha, che mi ha colpito profondamente. E poi
5: ci siamo divertiti tutti insieme,
7: ci siamo
5: insieme
7: divertiti
5: anche insieme ai nostri ospiti. Fabiola, ti ho trovato alle volte abbastanza sentita rispetto al problema, cioè scusa, al tema della puntata.
8: Vero, sì. Sì, mi ha colpito molto il tema perché vedo troppa violenza in giro e vedo, come hai detto tu, troppo femminifraghismo dalla parte delle persone. E ci si volta dall'altra parte o per paura o per omertà, per molte cose. Purtroppo non c'è l'intervento come c'era una volta. Prima c'erano i rioni familiari che si guardavano a vicenda di quello che succedeva, ci si aiutava a vicenda. Adesso ognuno nemmeno si sa quello che c'è dall'altra parte. Quindi speriamo che la situazione cambi e che si risveglino un po' le coscienze delle persone.
5: Beh, speriamo proprio. Vabbè, speriamo veramente.
6: Si è iniziato, ti ricordi, negli anni 70 che i condomini praticamente la gente cominciava a non conoscersi. E poi negli anni 80 non si salutavano neanche. negli anni 90, insomma, alla fine si è arrivati che
5: ci manca una regressione,
6: che si sparano tra uno e l'altro.
5: C'è stata una regressione incredibile
6: la mattina, insomma, siamo peggiorati, sì, più che mai.
5: Siamo arrivati ai saluti, non prima di aver ringraziato no, aspetta, prima di lui ci sono le due agenzie. Adesso
6: certo.
5: Adesso c'è la Burning, l'etichetta Burning Mind Music Group per il Romeo. Invece per gli Alan, adesso non mi ricordo, ragazzi, datemi una mano perché non me lo ricordo.
6: Alan,
5: non me lo dici, Alan. Dai, Red and Blue Music Relation per gli Alan. Tutti mediamente giovani, però veramente con le idee chiare, musicalmente parlando. Quindi seguiteli, seguiteli tutti. Poi abbiamo avuto un cantautore che sta dicendo la sua nel panorama nazionale. Mi raccomando, anche lui seguitelo in tutti i social e canali di distribuzione musicale. Va bene, ok, Andrea, sì, tu vorresti dirmi che vai.
6: Io c'ho, qua non so perché, una lettera S e una lettera G.
9: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
5: System Gomme.
6: Ma dove si trova tu che sei del posto?
5: Il nostro main sponsor che si trova in via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. 346 50 11 775 per prezzi e preventivi. Chiedete di Paolo, ditegli. Sono stati loro, quelli dei 120 che di musica.
6: Che sono... che è stato Chico, perché non sa mai che
5: dato io il numero. Dato io.
6: Comunque, pneumatizzatevi.
5: Sì.
6: SG.
5: SG.
6: Ascolta, molti si chiedevano.
5: Anche.
6: Sì, cos'era anche questa. La via. La via.
5: Via Trincea delle
6: Sì, che, il nome, perché Trincea delle Frasche?
5: Che ne so.
6: No, lo saprete nella
5: non lo so.
6: Alla prossima,
5: dai, alla prossima. Sì. Per i saluti finali.
6: Così.
5: Viviana Marino.
7: Voglio salutare tutti i nostri amici del web, tutti coloro che sono stati in nostra compagnia. Ringrazio te, Chicco, ringrazio te, Andrea e Fabiola. Grazie mille per questa piacevolissima serata.
6: Sì.
5: Grazie, grazie a te, Fabiola Catalani.
8: Sì, io ringrazio gli amici che ci hanno seguito dalle varie piattaforme. E ringrazio te, Chicco, Andrea, Viviana, e diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tema e siamo curiosi di sapere qual è.
5: Sarà una sorpresissima.
6: Ringraziamo anche Tic e Toc che se n'è andato.
5: Che
6: ciao,
5: l'abbiamo mandato a quel paese. Oggi l'abbiamo proprio bloccato lo streaming.
6: Ci chiameranno, ci chiameranno, ma noi non risponderemo.
5: Andrea Gira.
6: Grazie a Chicco
5: Fanzecco. Però fammi ripristinare qui.
6: Certo.
5: Vorrei però fare una
6: Chicco,
5: cosa.
6: Secondo me manca qualcosa.
5: C'è la chiosa finale.
6: Un bel finalino. Vai.
5: Certo, andiamo con la chiosa finale. Mi fai un primo piano? Grazie. Ok.
6: Primo lo so.
5: Certo.
6: Secondo.
5: Ancora. No, il primo piano. Ok. Questa è la chiosa finale. Forse il pericolo più grande non è solo la violenza. Forse il vero pericolo è smettere di sentirla. Quando tutto diventa normale, rischiamo di perdere empatia, attenzione e umanità. Grazie per aver condiviso emozioni e riflessioni con noi. Da 120 Chicchi di Musica, Chicco Fanzecco, Andrea Girat, Fabiola Catalani e Viviana Marino. Alla settimana prossima. Ciao, buonanotte ragazzi.
6: Buonanotte.
5: Divertitevi, state bene, gommatevi, System Gomme.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sentirsi più speciali. Regalami dei soldi che mi sento pronto.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
0: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
3: Unione Radiofonica Italiana.
4: Radio Maggio. Estación Nacional.
5: Radio Aeronía Internacional.
6: Esta es Radio Habana.
7: Something curious about this broadcast.
8: Keep the frequency clear.
9: La radio no parla d'altro.
10: Radio Pirata.
11: Radio Pirata. La radio nella radio.
12: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.